0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte dalle 22 alle 6 sull'autostrada 7 Milano-Genova rimane chiuso il tratto compreso tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Sulla A26 Genova-Voltre Gravellona-Toce con orario 22.6 è chiuso il tratto tra Baveno e Aruna verso Genova. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla A26 dei Trafori, dalle 21 alle 6 del mattino rimane chiusa sempre la carreggiata in direzione di Genova anche tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e l'autostrada 10 Genova-Savona. Restiamo in Liguria perché questa notte è chiusa anche l'autostrada 10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia dalle 22 alle 6 del mattino, mentre tra le 22 e le 5.30 rimane chiusa la carreggiata in direzione Genova tra Genova-Pra e il bivio per l'autostrada 7 Milano-Genova. Chiusa anche l'autostrada 12, la Genova-Livorno, ma dalla mezzanotte alle 6 del mattino tra Recco e Rapallo verso Livorno. In Lombardia, con orario che va dalle 21 alle 5, è chiusa l'autostrada A1 Milano-Bologna tra Lodi e Casalpusterlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Cormano verso Torino. E sempre tra le 21 e le 5 è chiusa anche l'autostrada A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese, ma anche tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Con orario 22.5 chiusa l'autostrada A9 la Milano Como Chiasso nel tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ci spostiamo in Veneto e sul tratto Brescia-Padova dell'autostrada A4 tra la mezzanotte e le 4 del mattino resta chiuso il tratto compreso tra Montebello e Montecchio in entrambe le direzioni. Chiusa anche la statale 51 di Alemagna dalle 21 alle 6 tra l'incrocio per la variante di Castello Lavazzo e il bivio per Macchietto in entrambe le direzioni, mentre tra Veneto ed Emilia-Romagna è chiusa l'autostrada 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tervisio tra le 21 e le 6 è chiusa la carreggiata in direzione di Udine tra Carnia e Gemona-Osoppo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio!
4: È mio!
3: Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non stop 80.
8: Non stop 80s. Solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte dalle 22 alle 6 sull'autostrada 7 Milano-Genova rimane chiuso il tratto compreso tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Sulla A26 Genova Voltri Gravelluna Toce con orario 22.6 è chiuso il tratto tra Baveno e Aruna verso Genova. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla A26 dei Trafori, dalle 21 alle 6 del mattino rimane chiusa sempre la carreggiata in direzione di Genova anche tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e l'autostrada 10 Genova-Savona. Restiamo in Liguria perché questa notte è chiusa anche l'autostrada 10 Genova-Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia dalle 22 alle 6 del mattino, mentre tra le 22 e le 5.30 rimane chiusa la carreggiata in direzione Genova tra Genova-Pra e il bivio per l'autostrada A7 Milano-Genova. Chiusa anche l'autostrada A12, la Genova-Livorno, ma dalla mezzanotte alle 6 del mattino tra Recco e Rapallo verso Livorno. In Lombardia, con orario che va dalle 21 alle 5, è chiusa l'autostrada A1 Milano-Bologna tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Cormano verso Torino. E sempre tra le 21 e le 5 è chiusa anche l'autostrada A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese, ma anche tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Con orario 22.5 chiusa l'autostrada A9 la Milano-Como-Chiasso nel tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ci spostiamo in Veneto e sul tratto Brescia-Padova dell'autostrada A4 tra la mezzanotte e le 4 del mattino resta chiuso il tratto compreso tra Montebello e Montecchio in entrambe le direzioni. Chiusa anche la statale 51 di Alemagna dalle 21 alle 6 tra l'incrocio per la variante di Castello Lavazzo e il bivio per Macchietto in entrambe le direzioni, mentre tra Veneto ed Emilia-Romagna è chiusa l'autostrada 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tervisio tra le 21 e le 6 è chiusa la carreggiata in direzione di Udine tra Carnia e Gemona-Osoppo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale.

0: L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: No Stop 80.
3: No Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:07 e tramonta alle 18:52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000 con la cerimonia di chiusura terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.
1: RVL

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Iniziano il flash di RVL Informa, buona giornata da Luca Manghera. Per ben tre fine settimana a ottobre la linea del Sempione sarà chiusa per lavori tra Domodossola e Arona. Si comincia da domani a domenica, previsti bus sostitutivi. Nella Casa della Salute di Crevola d'Ossola apre oggi un nuovo ambulatorio per i cittadini senza medico. Per accedervi bisogna prenotare chiamandolo 0324 49 15 90. Allarme dell'Associazione dei Gestori di Piscine del Piemonte, l'aumento dei costi dell'energia rischia di far chiudere diversi impianti. Si allunga la stagione dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, resteranno aperti fino al 23 novembre e poi ancora dal 27 al 30 novembre e dal 4 al 8 dicembre.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre, cielo nuvoloso con temperature tra 14 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: su RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 1 ottobre. In apertura parliamo di cinema, quanto c'è ancora di autentico nelle immagini e nelle identità che costruiamo online. Arriva oggi nelle sale Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti. Al centro c'è Diego, aspirante attore programmatore che, grazie all'intelligenza artificiale, crea Vera, un influencer virtuale apparentemente perfetto, destinata a diventare un fenomeno sui social. Il film usa così la commedia per raccontare un presente nel quale il confine tra ciò che è reale e ciò che è costruito dalla tecnologia diventa sempre più difficile da riconoscere. Il regista spiega allora perché questa volta abbia scelto di raccontare non il passato, ma un cambiamento che sta già entrando nella nostra quotidianità. Fausto Brizzi.
2: Di solito racconto ieri nei film, ho fatto tanti film nostalgici, stavolta invece ho corso per raccontare una cosa che ci sta coinvolgendo tutti. Cioè la differenza di punto di vista sul mondo tra quello che è vero e quello che è falso. L'intelligenza artificiale sta irrompendo, ma soprattutto ci sta modificando. Ci appoggiamo sull'intelligenza artificiale, ci facciamo fare delle cose, stiamo atrofizzando alcuni talenti. E il film parla di questo. Fino a ieri l'intelligenza artificiale sarebbe stata raccontata in un film di fantascienza, oggi viene raccontata in una commedia.
1: E questa sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano arriva Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, il progetto dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il tour nasce nel 30° anniversario di Anime Salve, l'ultimo album in studio di De André, scritto insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Dopo le date estive il viaggio prosegue nei teatri riportando sul palco brani che per Mannoia conservano ancora oggi una forte capacità di interrogare il presente. Ed è proprio Mannoia a raccontare perché riproporre oggi i personaggi e i temi cantati da De André e Fossati possa assumere un significato ancora profondamente

0: Dante contemporaneo.
1: È veramente, credo che sia uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese, per cui sicuramente, se non l'ha cambiato, ha dato un gran contributo ai nostri pensieri. Riproporre quei temi con quei personaggi che raccontano storie di un'umanità che viene criticata o viene emarginata o viene semplicemente ignorata, credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Cioè, quel disco, a parte che quasi tutta la discografia di Ivano e soprattutto di Fabrizio va in quella direzione, per cui credo che sia quasi un atto politico.
0: E domani apre a Milano la 10ª edizione di Milano Scultura, la manifestazione interamente dedicata alla scultura e alle espressioni tridimensionali. Fino al 4 ottobre gallerie, artisti, installazioni e progetti speciali occuperanno gli spazi di Concessionaria 23, un'ex struttura industriale di via Maiocchi trasformata in luogo per l'arte contemporanea. Ideata e diretta da Ilaria Centola e curata da Valerio Deo, la manifestazione mette quest'anno al centro anche il rapporto tra arte e rigenerazione urbana. Tra le novità, una piattaforma digitale accompagnerà i visitatori lungo il percorso con informazioni su opere, artisti e gallerie. L'ingresso è gratuito e il vernissage è in programma domani. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: bilancio di settembre. Tutte queste cose che rientrano anche in una giornata diversa dal solito o magari ci riportano a questo giovedì, e quindi per noi non è mai troppo presto per dire comincia un nuovo mese. Del resto, da qualche ora, scusami tanto, sono le prime ore del mattino, insieme a me, insieme a Moira e con RVL la radio.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

mai troppo presto per ricordarlo, il buongiorno che si vede e si sente dal mattino, dalle prime ore del mattino. Una canzone di quelle strappa budella, strappa lacrime, strappa tutto se volete. Ma come si sono trovati questi due? Uno se la potrebbe fare la domandina, ma potete leggere in giro anche le dichiarazioni di Geoli e di Achille Lauro, l'Achillone che è andato in TV con il suo concerto di San Siro qualche giorno fa, che però qualcuno ha detto ma poteva fare più ascolti e non l'ha fatto, vabbè, ma lui va bene altra roba, non vi preoccupate, ci siamo già pronti per quello che sarà anche Achillone del 2027. Il buongiorno continua con un po' di ritmo e se volete ci mettiamo sul tapirulan che sponsorizza Miley Cyrus e andiamo avanti alla grande. Let's go.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

regia Bruno Mars, Still con RVL la radio. Circa 150.000 nuovi lavoratori da reperire entro il 2029 a fronte di oltre 12 milioni di inattivi e di un sistema formativo che ogni anno mette a disposizione meno della metà dei tecnici richiesti dalle imprese. Questi sono solo alcuni dei dati al centro di un recente workshop che parlava di fattore umano, di competenze e attrattività, insieme a tantissime addette ai lavori. Un incontro che però ha evidenziato che la vera sfida per il futuro dei trasporti e della logistica non è solo la tecnologia oppure le infrastrutture, ma l'umano, l'essere umano. Digitalizzazione, automazione, l'intelligenza artificiale e transizione energetica stanno trasformando il settore, ma saranno sempre le persone e le loro competenze a determinarne il successo.

0: lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, meraviglioso essere con voi anche per questo primo di ottobre. Secondo i dati richiamati durante questo convegno, gli inattivi tra 15 e 64 anni sono oggi oltre 12 milioni e ci sono giovani che non studiano e non lavorano, donne che incontrano ostacoli all'ingresso o al rientro nel mondo del lavoro, persone scoraggiate o lavoratori maturi usciti dai processi produttivi. Una risorsa potenziale che può contribuire a ridurre il crescente divario tra domanda e offerta di lavoro. Bisogna valorizzare il capitale umano e modernizzare il sistema di accesso al lavoro, dicono gli esperti. Occorre rafforzare il dialogo tra imprese, associazioni, sistema formativo e istituzioni. Bisogna coinvolgere una quota crescente delle persone oggi lontane dal mercato del lavoro attraverso orientamento, formazione e accompagnamento qualificato. Il problema non è soltanto trovare più persone, ma creare le condizioni perché più persone possano entrare e restare nel settore. Hot and Cold, Katy Perry.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Super Trailers.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
15: No.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Super Trailers.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Todd con RVL la radio per il nostro buongiorno. Andiamo in cielo perché nel 2025 i satelliti in orbita attorno alla Terra hanno già sfiorato quota 45.000 e più di 25.000 si trovano in orbita terrestre bassa. È decisamente affollata perché ci sono tante costellazioni definite commerciali. Questi sono i dati forniti dal rapporto annuale sull'ambiente spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, pubblicato a partire dal 2017 per fornire una panoramica delle attività spaziali globali e valutare l'efficacia delle misure per la riduzione dei detriti spaziali. Nello scorso anno più di 300 lanci e l'immissione nell'ambiente spaziale di circa 4.000 carichi utili, con una media di 10 al giorno. Il rapporto indica che un numero insufficiente di satelliti poi abbandona le orbite che sono congestionate al termine della propria vita operativa, aumentando il rischio di collisioni, e qui entriamo in un clima di fantascienza.

Saif, parliamo di questi satelliti in orbita, ma non solo loro, ci sono anche tanti oggetti che rientrano in maniera incontrollata nell'atmosfera, lo scorso anno 1200. Sebbene la maggior parte si disintegri durante il rientro, porzioni importanti possono impattare al suolo. La probabilità di un incidente mortale è aumentata anche negli ultimi anni, anche se è bassa. Una nota positiva riguarda i rientri controllati dai razzi. Questa pratica, che permette di riutilizzare il razzo, è passata dal 10 al 65%. In media più di 3 tra razzi e satelliti integri rientrano nell'atmosfera terrestre ogni giorno, ma questo numero non è sufficiente a compensare l'aumento costante di oggetti nello spazio, che segue un'evoluzione definita preoccupante, quindi bisogna adottare rapidamente pratiche rigorose a livello globale. Non vorremmo mai ritrovarci qualche satellite in testa.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s, solo musica anni 80.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Jett con I Love Rock and Roll, un po' di grinta ci vuole, e soprattutto un augurio a tutte le studentesse e gli studenti per quest'altro mese pieno di scuola che è iniziata da poco. SDA Bocconi School of Management si conferma al migliore business school italiana, prima al mondo per il ritorno sull'investimento. Emerge da una classifica internazionale insieme ai ranking annuali che hanno individuato le migliori destinazioni al mondo per chi si forma alla guida delle imprese. Questo ranking copre 65 paesi e analizza 420 migliori master in business administration globali insieme ad altri corsi specialistici. Gli Stati Uniti dominano la parte alta della classifica occupando i primi 4 posti. Per la prima volta mette il migliore al mondo e in questo contesto Bocconi è l'unica business school italiana nella top 20 mondiale e una delle poche europee.

canzone reale. Prima abbiamo parlato di cielo, quindi accomuniamo la canzone ai satelliti. Torniamo al mondo della scuola e soprattutto di queste super scuole. In Italia spiccano quella di Milano La Bocconi, la migliore business school italiana, 20ª al mondo e numero 9 in Europa, prima al mondo a pari merito per Return on Investment. Segue Polimi Graduate School of Management, sempre a Milano, che sale di 6 posizioni e arriva al 25esimo in Europa, migliorando di 10 posti. Top la Lewis Business School a Roma, che guadagna 5 posizioni, posto mondiale numero 90, un bel balzo. Ottima la posizione per Rome Business School, che sale nella fascia 201-250 ed è prima al mondo a pari merito per Diversity. Infine, tra le top, Bologna University Business School, tra le scuole italiane più in crescita, con diversi avanzamenti marcati in vari contesti. Perciò rimaniamo anche in Italia.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolti all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli, non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello Sport a Bodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

cosa fai questa sera? Magari vi preparate per il weekend e questa sera già cominciate a divertirvi. Volete andare a vedere che cosa fanno i vampiri italiani? No, non stiamo parlando di Halloween, ma dell'associazione di assaggiatori di aglio, una nuova associazione che vuole applicare questo metodo di assaggio di uno degli ingredienti più amati e odiati della nostra cucina. È sicuramente divisivo, c'è chi lo vuole usare sempre, chi non vuole manco vederlo da lontano. Ed ecco che nasce a Bergamo Vampiri Italiani, la prima associazione italiana di assaggiatori di aglio. Si organizzano corsi per l'assaggio dell'aglio, perché ce ne sono di vario tipo, e loro hanno detto: perché non l'aglio, visto che ne abbiamo tantissime qualità in Italia. Ci sono sicuramente tante cose da scoprire su questa associazione. Gli assaggiatori hanno scelto di ribaltare il mito affrontandolo senza pregiudizi, perché, come abbiamo già detto, tra il nord e il sud potreste farvi un giro dell'Italia con l'aglio.

Dragon Ball Man con Human. Human o Vampire, l'associazione dei vampiri italiani ha ideato una rete diffusa basata su covi provinciali, dove ci sono dei custodi che mappano i produttori locali e promuovono il metodo di assaggio sul campo. Poi c'è un cammino di iniziazione, ovvero la prova il morso gentile, l'assaggio dell'aglio nero e il confronto delle sfumature. Il secondo livello è l'aspirante vampiro, con l'esplorazione di 4 forme di fruizione. Il terzo livello addentra i soci nel cuore della trasformazione, con le salamoie, con l'acidità. E il grado supremo è Gran Vampiro, con il modulo senza paura del crudo, riservato a chi si cimenta nel panel dei bulbi crudi valutati su scheda a 100 punti. Ci sono corsi, come abbiamo già detto, e tante iniziative. Una in particolare per il 31 ottobre, figurati se ad Halloween non facevano una cosa del genere. Ci sarà un menù tutto da scoprire e con un pizzico di provocazione e umorismo. L'associazione dice: l'aglio non morde, noi sì. Yeah!

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. E con orario 22:05 chiusa anche la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL, la radio.

Rhythm is a Dancer, voglia di ballare, saltami addosso anche di primo mattino. Certo che quando senti l'inizio della canzone degli Snap, magari in radio, magari a casa in cuffia, magari mentre guardi un film, che fai un videogioco, qualcosa del genere, oppure che te ne vai a sentirla dal vivo da una band, no, preferisco la versione disco originale, soprattutto in una serata revival, pam pam pam, la festa parte. Qui stavamo parlando della festa che partirà con l'Associazione dei Vampiri Italiani, che fanno questo Halloween non da paura ma da assaggio. Se anche voi siete fanatici e volete scoprire le tante sfumature dell'aglio, allora fate la prova. Se fate invece parte del gruppo di quelli che non vogliono neanche sentirlo nominare, allora dovete cimentarvi in qualcos'altro. In ogni caso la prova è libera e magari potrebbe anche piacervi. Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sono?

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL Informa, buona giornata da Luca Manghera. Per ben tre fine settimana a ottobre la linea del Sempione sarà chiusa per lavori tra Domodossola e Arona. Si comincia da domani a domenica, previsti bus sostitutivi. Nella Casa della Salute di Crevola d'Ossola apre oggi un nuovo ambulatorio per i cittadini senza medico. Per accedervi bisogna prenotare chiamandolo 0324 49 15 90. Allarme dell'Associazione dei Gestori di Piscine del Piemonte, l'aumento dei costi dell'energia rischia di far chiudere diversi impianti. Si allunga la stagione dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, resteranno aperti fino al 23 novembre e poi ancora dal 27 al 30 novembre e dal 4 al 8 dicembre.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre, cielo nuvoloso con temperature tra 14 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
17: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto. Comincia la giornata con RVL la radio.

con RBL alla radio nel nostro buon mattino. Quando il cervello fatica a decifrare delle emozioni dipinte sul volto di un'altra persona, chiede silenziosamente aiuto ai sistemi sensori motori della nostra faccia per imitare in maniera impercettibile la stessa espressione, come per simularla dentro di noi. Lo sapevate? Lo dimostra un recente studio italiano pubblicato anche da una rivista americana. È uno studio che ha preso in esame persone con paralisi facciale congenita e acquisita, a cui è stato chiesto di guardare dei brevi video che mostravano volti con espressioni emotive molto chiare ed esplicite oppure ambigue nel tentativo di decifrarle. Le decifriamo tra poco insieme.

espressioni del nostro viso, la capacità del nostro cervello, la macchina favolosa che è il nostro corpo umano. Qui si parla di paralisi ma anche di espressioni. Dai risultati dell'esame è emerso che la vista e i sistemi sensori motori collaborano nel riconoscimento delle emozioni, con un ruolo nel movimento facciale che è importante quando le espressioni sono difficili da interpretare. Maggiore era la mobilità del volto, maggiore l'accuratezza nel riconoscimento in entrambi i gruppi di partecipanti. Per le espressioni più chiare invece, nelle persone che avevano sviluppato la paralisi da adulti, la capacità di riconoscerle non dipendeva dalla mobilità residua. L'esperienza accumulata negli anni aveva permesso di costruire un repertorio visivo delle espressioni e le poteva riconoscere anche senza il contributo del movimento facciale. Nelle persone col volto paralizzato fin dalla nascita, il riconoscimento delle emozioni restava associato alla mobilità del volto anche davanti alle espressioni più esplicite. È un dato che suggerisce che l'esperienza motoria dei primi anni di vita può contribuire alla costruzione del repertorio mentale utilizzato per leggere le emozioni.

0: Chic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
12: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
15: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Star con Woman. Beh, ancora una volta una notizia curiosa di Peggy Gou e ancora una volta ci riporta quello che è successo con il premio a Monza, ma non con quello che lei ha fatto, il suo DJ set e tutta sta roba. Il giro a Monza che ha fatto con Kimi Antonelli, che insomma ha definito indimenticabile, visto che mi sono beccata il video proprio di questa cosa, di questa situazione molto particolare, di questa sua avventura. Infatti dopo il Gran Premio lei ha pubblicato le immagini di questa esperienza, tra urla, risate nervose, un momento di puro terrore. Questo video del giro di pista ha mostrato l'assoluta tranquillità del fanciullo, di Kimi, ma figurati se non fosse stato così. In totale contrasto con il panico della passeggera d'eccezione che ha cominciato ad urlare, che si è preso una testata col casco, che insomma ha fatto capire che l'esperienza sì, beh, tanta roba, ma anche no, grazie.

arriveranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate. Le corse a casa dopo il mare. Le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo.

0: E dopo l'emozione di Peggy Gou, dopo il cielo di Roma di Aiello, dopo le cose del mattino, dopo i nostri risvegli quotidiani e dopo tanto altro, noi vi auguriamo ancora una volta un buon giovedì per continuare e soprattutto per iniziare questo ottobre 2026. Sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Noi ci salutiamo perché domani, come sempre, apriamo la giornata e chiudiamo la settimana insieme. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali di emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo Omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
0: Luce Verde, Lombardia.
5: Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. In coda il traffico sulla 9 Milano Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Fiera Milano e Viale Certosa in direzione Milano. In coda il traffico anche sulla 8 Milano Venezia per traffico intenso in direzione Milano tra Trezzo e Agrate. Inclonamenti sempre per traffico intenso sul percorso milanese di questa autostrada tra Cormando e Milano Est verso Venezia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. 4 chilometri di coda sulla tangenziale est di Milano per un incidente avvenuto tra Cernusco sul Naviglio e Gobba in direzione L'Autosole. Code a tratti sulla 1 Milano Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Buongiorno, benvenuto ottobre, buongiorno a tutti, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio da Maria Elisa Gualandri, pronta anche questa mattina a cominciare giornale caffè e partire insieme per questo nuovo mese, il mese di ottobre che ci porta nei colori, nei sapori dell'autunno, una stagione che a me piace molto, se non si era capito, chi mi segue da un po' lo sa, e spero insomma che sia una stagione bella per tutti. Tra poco vedremo già le decorazioni natalizie, lo so, ma fa niente, intanto facciamo finta che sia ancora, che sia autunno e che rispettiamo ancora le stagioni e il ritmo dell'anno, e magari che arrivi un po' di fresco, clima non troppo, insomma non troppo freddo ma neanche troppo caldo, che non piova troppo, insomma facciamoci tutti gli auguri per un mese che sia veramente ottimale. Vi ricordo che mi potete scrivere se lo volete 0323 55 21 24, il numero WhatsApp per i vostri messaggini, e ovviamente seguiteci anche sui nostri social di RVL la radio. Noi fino alle 10 parliamo di tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con tanta musica, e via che si parte anche in questo primo di ottobre.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

E sono Marrakesh Gue con Casini su RVL la radio. Volevo segnalarvi sabato 3 ottobre alle 9 ritrovo al Teatro Maggiore di Verbania per Pedala in compagnia dei grandi campioni, una iniziativa per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. Si tratta di un percorso di 3,5 km sulla pista ciclabile, adatto a tutti, anche ai bambini. Ci saranno grandi campioni del passato come Gianni Bugno e Ignazio Moser. Ci sarà anche Matteo Marzotto, che è presidente della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. È appunto una giornata bella di sport, di divertimento, ma appunto anche con un valore molto importante, perché si parla di ricerca su una malattia molto grave, e quindi chi ama la bicicletta non può mancare. Camrad ora

Conrad con Love Sober su RVL la radio. E attenzione, perché anche a ottobre ci saranno molti disagi sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola, circolazione sospesa tra le stazioni di Arona e Domodossola in tre fine settimana, quindi dal 2 al 4 questo, dal 16 al 18 e dal 23 al 25 ottobre. Saranno istituiti dei bus sostitutivi tra Arona e Domodossola, ma domani tra l'altro ci sarà anche uno sciopero, quindi insomma tutto molto molto a rischio per questo mese di ottobre. Cesare Cremonini ora.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni 3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 1 ottobre. In apertura parliamo di cinema, quanto c'è ancora di autentico nelle immagini e nelle identità che costruiamo online. Arriva oggi nelle sale Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti. Al centro c'è Diego, aspirante attore e programmatore che, grazie all'intelligenza artificiale, crea Vera, un influencer virtuale apparentemente perfetta, destinata a diventare un fenomeno sui social. Il film usa così la commedia per raccontare un presente nel quale il confine tra ciò che è reale e ciò che è costruito dalla tecnologia diventa sempre più difficile da riconoscere. Il regista spiega allora perché questa volta abbia scelto di raccontare non il passato, ma un cambiamento che sta già entrando nella nostra quotidianità. Fausto Brizzi.
2: Di solito racconto ieri nei film, ho fatto tanti film nostalgici, stavolta invece ho corso per raccontare una cosa che ci sta coinvolgendo tutti, cioè la differenza di punto di vista sul mondo tra quello che è vero e quello che è falso. L'intelligenza artificiale sta irrompendo, ma soprattutto ci sta modificando. Ci appoggiamo sull'intelligenza artificiale, ci facciamo fare delle cose, stiamo atrofizzando alcuni talenti. E il film parla di questo. Fino a ieri l'intelligenza artificiale sarebbe stata raccontata in un film di fantascienza, oggi viene raccontata in una commedia.
1: E questa sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano arriva Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, il progetto dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il tour nasce nel 30° anniversario di Anime Salve, l'ultimo album in studio di De André, scritto insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Dopo le date estive, il viaggio prosegue nei teatri riportando sul palco brani che per Mannoia conservano ancora oggi una forte capacità di interrogare il presente. Ed è proprio Mannoia a raccontare perché riproporre oggi i personaggi e i temi cantati da De André e Fossati possa assumere un significato ancora profondamente contemporaneo.
3: È veramente, credo che sia uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese, per cui sicuramente, se non l'ha cambiato, ha dato un gran contributo ai nostri pensieri. Riproporre quei temi con quei personaggi che raccontano storie di un'umanità che viene criticata o viene emarginata o viene semplicemente ignorata, credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Cioè, quel disco, a parte che quasi tutta la discografia di Ivano e soprattutto di Fabrizio va in quella direzione, per cui credo che sia quasi un atto politico.
1: E domani apre a Milano la 10ª edizione di Milano Scultura, la manifestazione interamente dedicata alla scultura e alle espressioni tridimensionali. Fino al 4 ottobre gallerie, artisti, installazioni e progetti speciali occuperanno gli spazi di Concessionaria 23, un'ex struttura industriale di via Maiocchi trasformata in luogo per l'arte contemporanea. Ideata e diretta da Ilaria Centola e curata da Valerio Deo, la manifestazione mette quest'anno al centro anche il rapporto tra arte e rigenerazione urbana. Tra le novità, una piattaforma digitale accompagnerà i visitatori lungo il percorso con informazioni su opere, artisti e gallerie. L'ingresso è gratuito e il vernissage è in programma domani. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

Jungle con Sunshine su RVL la radio. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per oggi e per i prossimi giorni, perché siamo nel mese di ottobre, dobbiamo capire cosa ci riserverà questo mese. Beh, all'inizio niente di particolare, nel senso che per oggi è previsto proprio cielo coperto, in effetti siamo in un'atmosfera molto molto autunnale, però da domani dovrebbe ritornare il sole con qualche nuvola. Temperature che rimarranno più o meno costanti, le minime ancora abbastanza alte sui 18 gradi, le massime 22-23 gradi, questo fino almeno a sabato, poi ne riparliamo domani, quindi saremo proprio già nel clima del weekend. Però anche vedendo la settimana prossima, sbirciando già le previsioni della settimana prossima, non dovrebbero esserci grandi variazioni, se non che le minime scenderanno ulteriormente sui 13-14 gradi, ma insomma è anche giusto così. Dito nella piaga ora, Miss Italia.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Into the Sun su RVL la radio, Hogel Oltranotte qui in Giornale e Caffè. Nel nostro appuntamento di oggi, di questa mattina, che va a inaugurare anche il mese di ottobre insieme a voi. Bene, torniamo alle nostre notizie e parliamo di Domodossola, dove si prepara il carnevale d'autunno in divisa. L'organizza il comitato Polenta e Shiryui. L'appuntamento è per valorizzare appunto il ruolo delle persone che operano in divisa in città. Il prossimo 11 ottobre, dicevamo, dalle 10 alle 17 in via Rosmini. Sarà una giornata ricca di appuntamenti, soprattutto per anche per i più piccoli. Ci saranno i vigili del fuoco, volontari di Villa d'Ostola, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del VCO, la squadra EV e di Domodossola, la Protezione Civile di Domodossola, la Croce Rossa di Domodossola, l'Avis e Salvatore Ranieri, il cantante della Solidarietà, e ancora il Corpo di Polizia Locale di Domodossola, il Soccorso Alpino della Delegazione Valdossola. Dalle 10 alle 17 ci saranno dimostrazioni di rianimazione, pompieropoli con tante avventure anche per i bambini che potranno spegnere il fuoco e salvare un gattino, educazione stradale con percorsi, attività di pronto intervento e didattica di soccorso, come fa il soccorso alpino appunto usando teleferica, imbracatura e tecniche di imbarellamento. Ci sarà anche la baby dance, insomma una giornata di divertimento, ma soprattutto un'occasione per conoscere da vicino chi sono i soccorritori, come lavorano, perché spesso se ne parla nelle notizie, si dà per scontato quello che fanno, ma sono persone che insomma non esitano a sfidare il pericolo, spesso anche per salvarci, per darci una mano. E soprattutto è anche importante rendere più consapevoli le persone sui rischi che si corrono in montagna, con comportamenti scorretti alla guida, con comportamenti anche in casa che potrebbero provocare incendi. Insomma, sono tanti gli aspetti. E ci sarà anche la polenta, ovviamente polenta salsiccia gorgonzola col comitato Polenta e Shiryui, poi la castagnata nel pomeriggio. Ci sarà anche Salvatore Ranieri, dicevamo, che consegnerà anche un defibrillatore in omaggio.

0: lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta mossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento durante una perquisizione di routine di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. In coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e bivio per la tangenziale ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa in direzione Milano. Altre file anche in carreggiata opposta, quindi verso Varese, per lavori tra la Pedemontana e Gallarate. In coda al traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Cormano e Milano Est verso Venezia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sulle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale Ovest per traffico intenso nei due sensi di marcia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo Luca Di Risio, Usami, Scarlet Pleasure, Deja Vu, The Bausa, Lose Myself, ma partiamo dagli anni 90 con Fiorello, Sì o No?
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: con Lose Myself come chiusura di questa 4x4 in questo primo di ottobre, le 9:13, sempre in diretta con Giornale Caffè. Adesso c'è il momento, è il momento dell'aggiornamento sul traffico in Piemonte, poi arriverà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
7: No Stop 80.
6: No Stop 80s, solo musica anni 80.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 1 ottobre 2026 è il 274esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:07 e tramonta alle 18:52. La santa del giorno è Santa Teresa di Lisieux. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 ottobre del 1880 lo scienziato Thomas Edison apre la sua prima fabbrica di lampadine, la Edison Lamp Works, a Menlo Park in California. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. Nel 1869 viene emessa dalle poste dell'impero austro-ungarico la Correspondence Card, è la prima cartolina postale al mondo. È il 1 ottobre del 1976 quando il canale giapponese Asahi TV manda in onda il primo episodio di Candy Candy, cartone animato ispirato al manga creato da Yumiko Igarashi. 4 anni dopo arriverà anche in Italia, diventando uno dei più amati e seguiti da un'intera generazione di bambini e adolescenti. E nel 1982 nei negozi arrivano i CD, nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. È l'album 52nd Street di Billy Joel, il primo compact disc della storia ad arrivare nei negozi di musica. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 ottobre del 1978 gli azzurri della pallavolo maschile salgono per la prima volta sul podio mondiale. Nella competizione organizzata in Italia conquistano l'argento dopo aver perso in finale per 0-3 con l'URSS. Nel 1989 in Svezia si conclude il 16° campionato europeo di pallavolo maschile. L'Italia vince il suo primo titolo continentale battendo in finale i padroni di casa per 3-1. E nel 2000 con la cerimonia di chiusura terminano i giochi olimpici del nuovo millennio. A Sydney 2000 gli atleti italiani conquistano 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 ottobre del 1992 Zucchero lancia l'album Miserere. Nel 1995 Elite FIBA pubblicano il disco dal vivo Lacio Drom, Buon Viaggio. E nel 1998 Alex Britti è primo in classifica con Solo una volta o tutta la vita. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 72 anni Milly Carlucci, conduttrice televisiva di quarantennale esperienza e volto storico dell'intrattenimento serale della RAI. Compie 68 anni la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Spegne 65 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Walter Mazzarri. Ne spegne 56 il cantautore italiano Samuele Bersani. E buon compleanno a Daniele Bossari, il conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, compie 52 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi predica al deserto perde il sermone.

0: Sombra su RVL la radio, mentre ci avviciniamo all'appuntamento con le news locali delle 9:30. Cosa succede nella nostra zona? Intanto però Julie e Bresh, ecco, che sia un invito a vivere così questa mattinata serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Il comune di Verbania ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della Beata Giovannina all'intersezione tra Corso Nazioni Unite e via Trubetskoi. L'amministrazione Albertella dunque conferma la volontà di procedere con l'opera. L'appalto, per un valore complessivo di circa 331.000 euro, è stato assegnato a una ditta torinese. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Arona e Domodossola dei treni nel weekend del 2-4 ottobre, del 16-18 ottobre, dal 23 al 25 ottobre. Bus sostitutivi saranno istituiti tra Arona e Domodossola. Per domani 2 ottobre è previsto anche uno sciopero. In occasione della giornata del caregiver oncologico, l'ASL VCO in collaborazione con Amici dell'Oncologia, l'ILT VCO e Angeli dell'Hospice intende offrire un momento di ascolto, informazione, orientamento e riconoscimento sociale per chi assiste un proprio caro. Appuntamento il 6 ottobre dalle 14 alle 17 nella sala incontri Annalisa Luraschi al quarto piano, area A dell'ospedale Castelli di Verbania. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: Madonna su RVL, la radio in giornale caffè. E ora, come ogni giovedì, andiamo a collegarci con la redazione dell'Eco Risveglio per scoprire quali sono le principali notizie sul quotidiano in edicola oggi. E diamo subito il buongiorno al direttore Tiziana Modei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Marilisa, buongiorno agli ascoltatori. Vorrei aprire il collegamento di oggi raccontandovi della grande festa che abbiamo organizzato, che abbiamo in programma per sabato 3 ottobre nella sede dell'Unione Montana Valli dell'Ossola di Domodossola a partire dalle 17:30 per festeggiare 80 anni di noi, ovvero 80 anni di Eco Risveglio. Una storia lunga ed importante, un giornale nato durante il periodo della Repubblica dell'Ossola, dei 40 giorni di libertà, un giornale che appunto ha una storia radicata sul territorio, che parla di libertà con un occhio di riguardo alla gente, alla comunità, e ovviamente noi, come diciamo sempre, siamo la voce dei lettori. Poi ancora abbiamo voluto ricordare due personaggi molto noti del territorio, Sergio Lanteri e Stefano Milani, che si sono spenti nei giorni scorsi, due volti molto conosciuti in città. E poi ancora a Gravellona domenica si terrà il BCO Pride, la grande sfilata in città. Vi abbiamo raccontato quali saranno, appunto, quale sarà il programma e quale l'itinerario. Poi ancora siamo a Cannobbio con la caserma dei Carabinieri intitolata a Spagnuolo, il militare morto anni fa che aveva perso la vita per un atto di altruismo e di coraggio. Per quanto riguarda in Ossola, qui anche abbiamo voluto ricordare dei volti noti che ci hanno lasciato: Monica Conti della Vigezzo, morta a soli 56 anni, ricordata come una madre dolcissima. Anche Sandro Tacchi, il noto commercialista di Domodossola, morto a 92 anni, aveva lo studio in Corso Moneta, è stato ricordato dal figlio Alessandro. Per quanto riguarda lo sport, Longo Borghini, un bronzo da applausi, e adesso cerca poi di far bene, ora tocca agli europei dove cercherà di far bene. Come vedete le notizie sono veramente tante, continuate a seguirci, ci trovate su ecorisveglio.it, Telegram, Facebook ed Instagram. Grazie, buona giornata.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Mammy, Audrey Obert su RVL, la radio, al momento quasi dei saluti di questo primo di ottobre, questo nuovo mese che inizia. Quali sono i vostri propositi per questo ottobre? Già, chi si iscrive in palestra, chi inizia magari un corso di lingue, chi prova una nuova attività, tutti i propositi, tutto questo lo faccio a settembre. Se ancora a settembre non l'avete fatto, ottobre è sicuramente il mese per partire. Raccontatemelo allo 03 23 55 21 24. Tra poco ci salutiamo, prima però c'è Anna, White Girl Way.

Girl Wasted e Anna che ci accompagna verso i saluti in questo giovedì 1° di ottobre. Tra pochissimo arriveranno le news nazionali, l'appuntamento delle 10 con l'informazione e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con me anche questa mattina e l'appuntamento è per domani per chiudere insieme anche questa settimana dalle 8. Ovviamente sarà ancora Giornale Caffè. Ciao a tutti, buona giornata.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione.

0: Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee, sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia, Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. In coda al traffico sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa in direzione Milano. Altre file anche in carreggiata opposta, quindi verso Varese, per lavori tra la Pedemontana e Gallarate. In coda al traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Cormano e Milano Est verso Venezia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sulle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale Ovest per traffico intenso nei due sensi di marcia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Pronti via, apriamo la mattinata talk show di quest'oggi. Buongiorno, io sono Piero Pratesi. Abbiamo inaugurato, anzi inauguriamo un mese nuovo di zecca, il mese di ottobre, visto che oggi è giovedì 1 ottobre. Buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Adesso vi attendono 180 minuti in mia compagnia e subito vi fornisco anche i punti di contatto, cioè come potete interagire con RVL. Beh, attraverso il numero di telefono 0323 552124, potete anche contattarci attraverso il numero di WhatsApp che è lo stesso del telefono e che vi ripeto 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, appunto RVL la radio official. Seguiteci per scoprire non solo quello che succede su RVL ma anche intorno a voi. Tra poco avremo l'appuntamento con la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, e poi anche le sequenze di 4x4, la musica e l'informazione, le edizioni nazionali, i nostri radio giornali ma anche quelle locali curate dalla nostra redazione. Ora però bando alle ciance, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi possiamo aprire il talk show, lo facciamo con la sigla.

un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Che accoppiata per la quinta volta insieme Maluma e Shakira con Agua, novità su RBL la radio. Se andate in Spagna e dovete chiedere da bere Agua, fate anche il gesto col pollice verso la bocca perché vi capiscono meglio. È quello che faccio io quando vado in zona Malaga o Granada piuttosto che Valencia, Agua, proprio con questo gesto che non potete vedere per radio, ma lo mimo col braccio, col pollice verso la bocca, per far capire che chiaramente intendo da bere Agua, appunto. Tra poco le info sul traffico su RBL, poi dopo la pausa pubblicitaria ci sarà anche la musica in vinile, prima però in Nothing But Thieves, subito Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 36 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Salassa e San Ponso nella fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
11: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
12: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
13: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
14: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
1: RVL la radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata musicale di giovedì di RVL la radio arriva anche il momento della musica in vinile nello speciale dedicato agli LP italiani che sono stati in vetta. E direi che quello che sto per suonarvi qua su RVL di settimane come LP più venduto ne ha ottenute in vetta la classifica italiana. Sto parlando di Zucchero Sugar Fornaciari, siamo nel 1989, lui esce con questo LP, Oro, Incenso e Birra, la consacrazione per lui, perché arriva in vetta alla classifica degli LP italiani il 17 giugno del 1989, ottiene 21 settimane alla numero 1, 21 settimane consecutive alla numero 1 fino al 4 di novembre l'89, l'ultima settimana dove rimane in vetta, verrà poi scalzato il 7 di novembre sempre di quell'anno. Un bell'album che prosegue dopo il successo di Blues. Io per rappresentare questo LP ho scelto la canzone che apre la side B con tanto di intro di Diavolo in me di Zucchero Sugar Fornaciari.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 1 ottobre. È ufficialmente partita in Campania la campagna di raccolta della melannurca campana IGP, la regina delle mele, simbolo dell'eccellenza ortofrutticola del territorio. Un'annata che prende il via con un leggero anticipo sulla tabella di marcia dettato dalle condizioni meteorologiche dei mesi estivi, ma la qualità resta eccellente. A confermarlo è Giuseppe Giaccio, presidente del Consorzio di Tutela Melannurca Campana IGP. È un territorio vasto quello di produzione della melannurca che abbraccia ben 137 comuni campani distribuiti in tutte le province della regione, con le maggiori concentrazioni produttive che si registrano in aree storicamente legate a questa coltura, ovvero la zona del Maddalonese, l'Alto Casertano, l'area Giulianese Flegrea, la Valle Telesina e la Valle Caudina. Lo spettacolo è unico, lunghi tappeti di mele ancora completamente verdi riempiono i campi. È proprio qui che avverrà la trasformazione di questo frutto unico al mondo. Non maturando del tutto sull'albero, la melannurca necessita della fase fondamentale dell'arrossamento al sole. Le mele verranno curate e girate a mano una ad una dai produttori fino ad acquisire quel tipico colore rosso brillante e quella polpa croccante, succosa e fortemente aromatica che la rendono inconfondibile. La prelibatezza del giorno è il mirabolano, la piccola susina selvatica quasi del tutto scomparsa dalle nostre tavole. Originaria dell'area tra Europa sudorientale, Caucaso ed Asia, è una pianta rustica e resistente alla siccità, tanto da essere usata oggi soprattutto come porta innesto. Il sapore è molto particolare perché comunque è una susina, però ha una spiccata acidità tipica proprio del mirabolano che compensa la parte di dolcezza. Alla base della sua lenta scomparsa, la scarsa resa a livello di polpa, anche per la trasformazione dove questo frutto dà il meglio di sé tra confetture, gelatine, conserve, dolci, salse e fermentazioni. Appuntamenti da non perdere. Sabato 3 ottobre, la Via dell'Amore tra Rio Maggiore e Manarola in provincia della Spezia, in Liguria, ospita per la prima volta una degustazione collettiva dedicata ai vini delle Cinque Terre. Dalle 17 alle 20, lungo uno dei percorsi più celebri della Liguria, si potranno incontrare 24 produttori del territorio, 23 cantine dell'Associazione Viticoltori delle Cinque Terre, insieme alla cantina sociale, e assaggiare i bianchi nati sui terrazzamenti affacciati sul mare. I vini dell'amore diventa così anche un modo per conoscere da vicino la cosiddetta viticoltura eroica locale, fatta di vigneti coltivati su forti pendenze e sostenuti dai caratteristici muretti a secco. Per l'occasione, la Via dell'Amore sarà accessibile gratuitamente dalle 16 alle 20, con ingresso sia da Rio Maggiore sia da Manarola. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Genova e Napoli, questo gemellaggio musicale tra l'altro tra Alfa e Gigi D'Alessio, e gli è andata anche bene che il calendario ha posto la partita Genova-Napoli alla prima giornata di campionato ad agosto, perché altrimenti lì l'hanno presentata, altrimenti ci pensavo proprio ieri sentendo questa canzone nel programma del Penna, ed effettivamente ho detto, se non fosse stata una botta di fortuna che il calendario l'ha posta subito agosto quando hanno deciso di lanciare la canzone, se fosse stata già ottobre-novembre ci sarebbe stato qualche problema. Novità su RVL, U2 con Silenzio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e... teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

Olivia Rodrigo con Stupid Song, dopo l'appuntamento anche con l'oroscopo grazie a Maya. Stiamo per arrivare al GR Sportivo delle 11 e alla 4x4. Intanto arriva Elisa nella Super Rotation di RVL, nella programmazione della mattinata talk show con Piero Pratesi, Kintsugi.

0: soccorsi. È laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo. Il centrale Giorgio Scalvini.
2: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. Stasera Armenia-Italia Under 21, penultima partita delle qualificazioni europee. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio primato e pass diretto. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
3: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è

0: Sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, KO in trasferta per Tortona e BC Roma. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospite i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: E nella mattinata talk show, il momento di quattro canzoni tutte ad un fiato, senza nessuna interruzione, vi suoneremo Shania Twain con That Don't Impress Me Much. Arriverà anche Michael Bublé con It's a Beautiful Day, mentre Velo, Alvaro Soler e Roy Passi con Il Sole chiuderanno la nostra sequenza di 4x4 che apriamo rigorosamente dagli anni 90 con Eyes MC, It's a Rainy Day.
2: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi a chiudere la sequenza di 4x4, entrati anche ufficialmente nella seconda ora della mattinata talk show. Dopo la pausa pubblicitaria arriverà Miley Cyrus.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Varese.
10: RVL la radio. Let's go.

Bells Persuaders, la canzone di Miley Cyrus suonata su RVL la radio, le 11.22 in diretta con Piero Pratesi nella mattinata talk show. Buona mattinata, buon giovedì primo di ottobre. Ci sono anche in questo caso i Pinguini Tattici Nucleari all'interno della nostra super rotation con Sorry, Scusa, Lo Siento su RVL la radio.

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: A Baveno ripartono i corsi Uni3, Benessere e Psicologia, Comunicazione, Laboratori Artistici e Manuali, Scienze, Informatica, Lingue Straniere, Cultura, Natura e Storia del Territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Nuovi disagi in arrivo sulla linea Milano-Domodossola e servizio di Luca Manghera.
15: Quello che inizia oggi sarà un altro mese difficile per gli utenti del trasporto ferroviario per ben tre fine settimana, ovvero da venerdì 2 a domenica 4, da venerdì 16 a domenica 18 e da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. La circolazione sarà sospesa tra Domodossola e Arona per consentire il proseguimento degli oramai noti lavori di potenziamento della linea tra Arona e Premosello. Come di consueto, lungo la tratta sospesa saranno attivati bus sostitutivi.
14: Il comune di Verbania ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della Beata Giovannina all'intersezione tra Corso Nazioni Unite e via Trubetskoi. L'amministrazione Albertella dunque conferma la volontà di procedere con l'opera dopo che la precedente impresa aveva rinunciato. L'appalto, per un valore complessivo di circa 331.000 euro, è stato ora assegnato a una ditta torinese. In occasione della giornata del caregiver oncologico, l'ASL VCO, in collaborazione con Amici dell'Oncologia, l'ILT VCO e Angeli dell'Hospice, intende offrire un momento di ascolto, informazione, orientamento e riconoscimento sociale per chi assiste un proprio caro. Appuntamento il 6 ottobre dalle 14 alle 17 nella sala incontri dottoressa Annalisa Luraschi al quarto piano, area A dell'ospedale Castelli di Verbania. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

1995 la batucata che va a caratterizzare il ritmo di questa canzone di Simply Red, Fairground, suonata su RVL, la radio, nella mattinata talk show. Grandi passi, ci stiamo avvicinando anche al mezzogiorno, al GR delle 12, quando poi faremo anche l'ingresso nell'ultima ora nostra mattinata insieme. La musica ci porta Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
4: Non Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
4: Non Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL la radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
3: No.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Super Trailers.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
2: Amiche per la vita.
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: RVL la radio.

Moving to the Sun, cioè Hoojalla con Imael Engle e Ultra Nate in questa canzone che abbiamo suonato su RVL la radio. La mattinata talk show si sta parlando molto del dirottamento sfiorato ieri, anzi l'attentato, la strage sfiorata ieri con l'aereo, con il copilota qatariota. Ne abbiamo parlato anche ampiamente i nostri radiogiornali, che voleva così dirottare l'aereo dopo aver pugnalato il pilota indiano. Ovviamente sono riusciti a ribellarsi i passeggeri, a neutralizzare l'attentatore, io più che attentatore lo chiamerei pazzo furioso, e a salvarsi così la vita, perché a bordo c'era un pilota che stava facendo una tratta non in servizio e che ha preso poi il comando dell'aereo, per fortuna aggiungerei. Va bene, su RVL la radio, cioè tutto bene, verrebbe da dire, ciò che finisce bene. Su RVL la radio arrivano Annalisa e Madam con Amica.

0: arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, e quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi.

saluto Claudio che è lo 0323 552124, il numero WhatsApp di RBL, scrive in riferimento al tentativo di dirottamento dell'aereo di cui parlava in precedenza, che lui non sa se avrebbe il coraggio di fare una cosa del genere. Forse bisogna ragionare in questo modo, Claudio, che questo voleva dirottare l'aereo, farlo schiantare per te, cioè al suolo.

quindi sarebbero tutti morti. Di conseguenza, morto per morto, provo a fare qualcosa che possa salvarmi la vita. Io aggiungerei anche personalmente: prova a fare qualcosa che mi potrebbe far salvare la vita. A o B, prova a fare anche qualcosa di eroico e glorioso, che, come dicevano gli Spartani, per una morte gloriosa meglio morire cercando di salvare altre vite e se stessi che morire stando inerme senza far niente. Questa opinione personale, però poi ognuno chiaramente la valuta e la vede a proprio modo. Su RBL c'è Laura Pausini, mezzogiorno e 8 minuti, entrati nell'ultima ora del talk show con Piero Pratesi. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

la fortuna di intervistarla qualche anno fa a Sanremo, Gabriel. In questa casa ce la siamo riascoltata con questa canzone del 1996, Forget About The World, lei che era salita alla ribalta grazie al successo Dreams, dove appariva con quest'occhio, con la fascia sull'occhio in stile pirata, poi in realtà era così per far scena, per vezzo, non perché avesse qualche problema. Intanto su RVL a mezzogiorno e 22 ci sono Marrakesh e Gue con Casini, la base è quella di Gangsta Paradise di Cuglio, sì sì.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Il comune di Verbania ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della Beata Giovannina all'intersezione tra Corso Nazioni Unite e via Trubetskoi. L'amministrazione Albertella dunque conferma la volontà di procedere con l'opera. L'appalto, per un valore complessivo di circa 331.000 euro, è stato assegnato a una ditta torinese. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Arona e Domodossola dei treni nel weekend del 2-4 ottobre, del 16-18 ottobre, dal 23 al 25 ottobre. Bus sostitutivi saranno istituiti tra Arona e Domodossola. Per domani 2 ottobre è previsto anche uno sciopero. In occasione della giornata del caregiver oncologico, l'ASL VCO, in collaborazione con Amici dell'Oncologia, l'ILT VCO e Angeli dell'Hospice, intende offrire un momento di ascolto, informazione, orientamento e riconoscimento sociale per chi assiste un proprio caro. Appuntamento il 6 ottobre dalle 14 alle 17 nella sala incontri Annalisa Luraschi al quarto piano, area A dell'ospedale Castelli di Verbania. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Sono state riprese gli Imagination per questa canzone di Thomann Soezy su RBL la radio. Mamma mia, tra poco dovrebbe apparire anche negli studi di RBL la vostra Vale. Intanto c'è Fred De Palma dopo la testa gira dell'estate 20 su 26. Ora c'è Ragazzino. Troppo.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Miss Italia c'è, dito nella piaga su RVL la radio, la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL, quindi è pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio corraschiando il fondo del barile, e io sono pronto per portarvi al momento dei saluti. Lo faccio suonandovi The Bowser con Lose Myself e poi, ahimè, chiuderemo la mattinata talk show di questo giovedì 1° di ottobre salutandoci, ma tranquilli perché poi tornerò con voi domani mattina. Lose Myself, The Bowser.

con Lose Myself e Bausa, dopo il gran successo di Magnetic, siamo arrivati a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo giovedì primo di ottobre, con cui abbiamo inaugurato anche il decimo mese del 2026. Ma tranquilli, perché io, Piero Pratesi, come già dicevo in precedenza, tornerò con voi domani mattina, staremo insieme dalle 10 all'1. Vi lascio con la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile, vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato

0: Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre: nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
1: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2%, stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Fiera Milano e Viale Certosa verso Milano e altre code tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate per lavori verso Varese. Code per incidente sulla 4 Milano Venezia tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Torino. Proseguendo in questa direzione un altro incidente è la causa delle code tra Sesto San Giovanni e Cormano, mentre in carreggiata opposta, sempre sul percorso urbano della 4, quindi siamo in direzione Venezia, è il traffico intenso la causa delle code tra Viale Certosa e Milano Est. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code a tratti sulla 1 Milano Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest per traffico intenso verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Giovedì 1 ottobre, buongiorno a tutti anche da parte della vostra Vale. Siccome su RVL Radio sono le 13:07 e forse sono leggermente in ritardo per il buongiorno, ci aggiungo buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Dopo il talk show di Piero Pratesi diamo il via al pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile. 3 ore di diretta per ascoltare musica e scoprire curiosità, partendo da Maluma e Shakira con la novità Agua.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non stop 80.
8: Non stop 80s. Solo musica anni 80.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Una canzone che nella sua versione originale ha appena compiuto 30 anni, mentre il remix suonato su RVL Radio è uscito nel 1997. Dimmi di sbagliato che c'è, sottotono e Jasmine per fare un bel tuffo nel passato, all'inizio di Raschiando il fondo del barile e sbirciando il calendario, il mese di ottobre inizia con il botto per quanto riguarda le giornate mondiali. Sì, parlo al plurale perché oggi è la giornata mondiale della musica, istituita dall'UNESCO nel 1975, e con quella, vabbè, siamo a posto, direi che siamo ben attrezzati. Ma da quest'anno, il 1° ottobre, si celebra anche la giornata internazionale del caffè, la seconda bevanda più diffusa sul pianeta dopo l'acqua, che a suo tempo, per potersi affermare in Europa, ebbe bisogno addirittura di una benedizione papale. Ma di questo parleremo meglio tra poco, dopo l'informazione locale delle 13:30. Intanto arriva See You Me su RVL di Audrey Hepburn.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Nuovi disagi in arrivo sulla linea Milano-Domodossola e servizio di Luca Manghera.
13: Quello che inizia oggi sarà un altro mese difficile per gli utenti del trasporto ferroviario per ben tre fine settimana, ovvero da venerdì 2 a domenica 4, da venerdì 16 a domenica 18 e da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. La circolazione sarà sospesa tra Domodossola e Arona per consentire il proseguimento degli oramai noti lavori di potenziamento della linea tra Arona e Premosello. Come di consueto, lungo la tratta sospesa saranno attivati bus sostitutivi.
12: Il Comune di Verbania ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della Beata Giovannina all'intersezione tra Corso Nazioni Unite e via Trubetskoi. L'amministrazione Albertella dunque conferma la volontà di procedere con l'opera dopo che la precedente impresa aveva rinunciato. L'appalto, per un valore complessivo di circa 331.000 euro, è stato ora assegnato a una ditta torinese. In occasione della giornata del caregiver oncologico, l'ASL VCO, in collaborazione con Amici dell'Oncologia, l'ILT VCO e Angeli dell'Hospice, intende offrire un momento di ascolto, informazione, orientamento e riconoscimento sociale per chi assiste un proprio caro. Appuntamento il 6 ottobre dalle 14 alle 17 nella sala incontri dottoressa Annalisa Luraschi al quarto piano, area A dell'ospedale Castelli di Verbania. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 2 ottobre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Chris De Sarandi con Good Old Days su RBL Radio. Parliamo di caffè, raschiando il fondo del barile, e celebriamo la sua prima giornata internazionale fissata al 1° di ottobre. Sbirciamo gli ultimi dati sul consumo di questa bevanda, che, come vi dicevo poco fa, è la seconda più diffusa al mondo dopo l'acqua. Addirittura negli Stati Uniti d'America gli adulti bevono più caffè che acqua in bottiglia, sempre che quella sciacquatura di piatti che usano loro si possa definire caffè. In Italia invece siamo su una media di 2 o 3 tazzine di espresso al giorno, pari a circa 5,8 kg di caffè pro capite all'anno. Ma con questi numeri siamo ben lontani dal primo posto in classifica occupato dalla Finlandia, con i finlandesi caffeinomani che ne consumano ben 12 kg all'anno, seguiti da norvegesi e islandesi poco più dietro con 9 kg a testa. Ma lo sapevate che per potersi diffondere in Europa il caffè ha avuto bisogno di una benedizione papale? Già, perché quando iniziò ad arrivare da noi tra la fine del 500 e l'inizio del 1600, grazie ai commerci di Venezia con l'impero ottomano, la Chiesa cattolica guardò con sospetto al caffè, un po' perché aveva un effetto eccitante sulla gente, che era meglio stesse buona, e un po', diciamocelo, perché aveva delle inaccettabili origini islamiche, e sia mai che possa piacerci qualcosa di quegli infedeli, no? All'inizio il caffè venne definito la bevanda del diavolo e fu osteggiato dalla Chiesa, finché Papa Clemente VIII non ne assaggiò una tazza, probabilmente innamorandosi del suo aroma e del suo sapore, e decise di benedirlo, rendendolo accettabile per tutti i fedeli. Altrimenti sarebbe toccato cambiare religione. RBL.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: No, è mio!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

radio, un successo di Taylor Swift che nel 2021 riuscì a conquistare la vetta della classifica Billboard Hot 100. E c'è una notizia da raschiare il fondo del barile che è collaterale a Taylor Swift, non so se ve lo ricordate, ma nel 2024 un ragazzo austriaco di 21 anni pianificò un attentato a uno dei suoi concerti a Vienna. Fortunatamente venne individuato e fermato prima che potesse agire, nessuno si fece male e la Swift scelse di cancellare per sicurezza le 3 date dell'Eras Tour a Vienna, appunto. Lui, il giovane, è stato condannato a 15 anni di carcere. Contemporaneamente, però, ha deciso di fare causa alla Disney perché nella docuserie di End of an Era, andata in onda su Disney Plus, veniva mostrata per pochi secondi la casa dei suoi genitori, mentre veniva raccontato anche quel capitolo della carriera di Taylor Swift. Violazione della privacy, sosteneva l'attentatore. Come osano non rispettare la legge, già proprio loro. E ieri il giudice ha chiuso il processo civile rigettando le tesi del ragazzo. Nessuna violazione della privacy per quelle immagini e nessun risarcimento in denaro per il criminale. Che bella vita! Arrivano Ariete e Angelina Mango su RDL.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 1 ottobre. In apertura parliamo di cinema, quanto c'è ancora di autentico nelle immagini e nelle identità che costruiamo online. Arriva oggi nelle sale Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti. Al centro c'è Diego, aspirante attore e programmatore che, grazie all'intelligenza artificiale, crea Vera, un influencer virtuale apparentemente perfetta, destinata a diventare un fenomeno sui social. Il film usa così la commedia per raccontare un presente nel quale il confine tra ciò che è reale e ciò che è costruito dalla tecnologia diventa sempre più difficile da riconoscere. Il regista spiega allora perché questa volta abbia scelto di raccontare non il passato, ma un cambiamento che sta già entrando nella nostra quotidianità. Fausto Brizzi.
1: Di solito racconto ieri nei film, ho fatto tanti film nostalgici, stavolta invece ho corso per raccontare una cosa che ci sta coinvolgendo tutti, cioè la differenza di punto di vista sul mondo tra quello che è vero e quello che è falso. L'intelligenza artificiale sta irrompendo, ma soprattutto ci sta modificando. Ci appoggiamo sull'intelligenza artificiale, ci facciamo fare delle cose, stiamo atrofizzando alcuni talenti. E il film parla di questo. Fino a ieri l'intelligenza artificiale sarebbe stata raccontata in un film di fantascienza, oggi viene raccontata in una commedia.
0: E questa sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano arriva Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio Ivano, Anime Salve, il progetto dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il tour nasce nel 30° anniversario di Anime Salve, l'ultimo album in studio di De André, scritto insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Dopo le date estive il viaggio prosegue nei teatri riportando sul palco brani che per Mannoia conservano ancora oggi una forte capacità di interrogare il presente. Ed è proprio Mannoia a raccontare perché riproporre oggi i personaggi e i temi cantati da De André e Fossati possa assumere un significato ancora profondamente contemporaneo.
2: È veramente, credo che sia uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese, per cui sicuramente, se non l'ha cambiato, ha dato un gran contributo ai nostri pensieri. Riproporre quei temi con quei personaggi che raccontano storie di un'umanità che viene criticata o viene emarginata o viene semplicemente ignorata, credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario. Cioè, quel disco, a parte che quasi tutta la discografia di Ivano e soprattutto di Fabrizio va in quella direzione, per cui credo che sia quasi un atto politico.
0: E domani apre a Milano la 10ª edizione di Milano Scultura, la manifestazione interamente dedicata alla scultura e alle espressioni tridimensionali. Fino al 4 ottobre gallerie, artisti, installazioni e progetti speciali occuperanno gli spazi di Concessionaria 23, un'ex struttura industriale di via Maiocchi trasformata in luogo per l'arte contemporanea. Ideata e diretta da Ilaria Centola e curata da Valerio Deo, la manifestazione mette quest'anno al centro anche il rapporto tra arte e rigenerazione urbana. Tra le novità, una piattaforma digitale accompagnerà i visitatori lungo il percorso con informazioni su opere, artisti e gallerie. L'ingresso è gratuito e il vernissage è in programma domani. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Le 2:02 è il momento di viaggiare nel tempo in 4x4 e nel giovedì pomeriggio di RVL ci ascoltiamo Just a Leader del Liberty X dal 2002, il remix di Galway Girl di Ed Sheeran dal 2017 e l'ultimo lavoro firmato Miley Cyrus intitolato Bust Persuades. La quarta canzone la mettiamo in testa perché arriva dal 1999, sono i Venga Boys con We Are Going to Ibiza.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
5: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After-

0: Partiti, 4 successi fa dal 1999, siamo infine ritornati nel presente con Buzz Persuades di Miley Cyrus, chiudendo una sequenza 4x4 su RVL Radio.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21.

La musica di Raschiando il fondo del barile ci propone Malika Ayane con Detto tra noi. Tra poco su RDL Radio sentiremo Milan, è un gran Milan, a cura di Luca Manghera. E alle 15:23 suoniamo My Body Isn't Ready.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. È in corso la Milano Digital Week, la settimana dedicata allo sviluppo e all'innovazione digitale per cittadini e imprese. 5 giorni di iniziative diffuse in tutta la città, ovviamente seguibili anche attraverso il web, per scoprire come sta evolvendo il futuro del digitale e confrontarsi sulle innovazioni che riscrivono le intelligenze del domani. Gli appuntamenti in calendario sono ben 180, divisi tra vari temi: cittadinanza digitale, smart city, cultura, arte e sport, imprese, formazione e lavoro e tecnologie. Tutti i dettagli su milanodigitalweek.it. Guarda al futuro anche l'aeroporto di Malpensa. È infatti in corso il progetto T1XL, che prevede l'ampliamento verso nord del Terminal 1, con la realizzazione di circa 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e la riqualificazione di oltre 28.000 metri quadrati di aree esistenti. Un intervento che consentirà di potenziare le infrastrutture dedicate ai passeggeri internazionali, migliorare la gestione dei flussi e ampliare l'offerta dei servizi. Il costo dell'operazione è di 100 milioni di euro e l'apertura è prevista in fasi a partire dalla prossima estate. Resta invece ancora un miraggio l'attesissimo collegamento ferroviario tra Milano e l'aeroporto di Orio al Serio. I lavori procedono a dir poco a rilento e siamo già almeno di un anno in ritardo. Speriamo che il 2027 possa essere l'anno buono. Anche per questa settimana da Milano è tutto. Ci risentiamo tra 7 giorni.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
7: Non Stop 80.
6: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
7: Non Stop 80s.
6: Solo musica anni 80.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
13: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani e gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. La L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Una stupid song che per Olivia Rodrigo vale un altro successo globale. C'è la vostra Vale in diretta dal fondo del barile su RVL Radio e con l'Accadde Oggi abbiamo la scusa per riascoltarci un'altra sigla di uno dei nostri cartoni animati del cuore, perché era il 1° ottobre del 1976 quando in TV debuttava lei.

0: 50 anni fa sulla TV giapponese debuttava Candy Candy, una storia nata come manga di Kyoko Mizuki disegnato da Yumiko Igarashi, trasformata in anime dalla Toei e poi trasposta dalla stessa autrice anche sotto forma di romanzo pubblicato nel 1978. Una serie che all'epoca ebbe talmente tanto successo da impattare perfino sui flussi turistici verso la Scozia, dove era in gran parte ambientata e dove improvvisamente un sacco di gente ebbe voglia di andare in vacanza perché sembrava tutto così bello. Candy Candy fu anche pioniera del merchandising, diventando il primo cartone animato la cui immagine della protagonista venne stampata praticamente su tutto ciò che era brandizzabile, una miniera d'oro mai sfruttata a pieno, dato che quando le due donne che l'avevano creata, Mizuki e Igarashi, iniziarono a sentire l'odore dei soldi, iniziarono anche a litigare tra di loro, finendo per darsi battaglia in tribunale e bloccando di fatto lo sfruttamento dei diritti. Ecco perché il cartone Candy Candy a un certo punto non venne più trasmesso in TV e finì per lo sparire nel nulla.
1: RVL.

0: fuori occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Le novità degli YouTube su RVL Radio Silenzio alle 14.52. Pochi minuti e ci collegheremo con la redazione per l'informazione nazionale. E per dare un po' i numeri, vi ricordo quello WhatsApp utile per scrivere alla diretta di RVL: 0323 5521.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it. Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Meno di un minuto ci separa dalle 15, stiamo per tuffarci nella terza ed ultima ora di Raschiando il fondo del barile e ritornano i migliori successi della Happy Music messi in fila. Ecco la nostra dose di vitamina RVL: Break My Stride dei Blue Lagoon, Rove con Shakerando, Staying Alive dei Bee Gees, partendo da Benji e Fede. Dove e quando?
1: Vitamina RVL.

Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico bloccato nelle due direzioni sulla statale 300 del Passo Gavia per un autotreno incastrato in località Pezzo. In Liguria 6 km di coda sulla 10 Genova 20 miglia tra Pietra Ligure e Spotorno per lavori in direzione Genova. Coda di 3 km sulla 21 Torino Piacenza Brescia per lavori tra Piacenza Ovest e il bivio con l'autosole in direzione Brescia. 6 km di coda sulla 1 Milano Bologna tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. A chi proviene da Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola. Coda a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Casalecchio e Bologna Fiera in direzione Ancona. Scendendo verso l'Abruzzo in direzione Ancona segnalati 1 km di coda con tempi di percorrenza in aumento tra Pescara Nord e Pineto e 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Verso Bari sempre in A14 coda di 1 km tra Basso Nord e Lanciano sempre a causa dei lavori in corso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ATA.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
4: Non Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Wow! Nessuna interruzione, nessuna parola, solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
4: Non Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: different kind of happiness, quando ti rendi conto che non serve che tutto sia perfetto per essere comunque felici. I Nothing But Thieves, suonati su RVL Radio, è una rubrica per scoprire quali spettacoli ed eventi ci aspettano in Piemonte. Ci colleghiamo con Wazon.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La Reggia di Venaria Reale, la grande bellissima residenza alle porte di Torino, si trasforma nella cornice d'eccezione per un affascinante percorso dedicato alla pittura del XX secolo. Dal 2 ottobre al 14 febbraio 2027 le sale delle arti ospiteranno la mostra Atelier dei Moderni, Matisse, Braque, Picasso e Bacot, tassello di un progetto biennale nato dal dialogo tra il consorzio e importanti istituzioni culturali francesi. A Torino torna Supersonics, Scienza tra le note, il festival dedicato al dialogo tra musica, ricerca scientifica e divulgazione, dove il linguaggio delle note diventa uno strumento per osservare e comprendere fenomeni naturali e culturali. La terza edizione in programma dal 2 al 4 ottobre al Teatro Juvarra di Torino, in via Filippo Juvarra 13. I Suoni della Piazza torna con la sua nuova edizione dal 2 al 23 ottobre, con quattro appuntamenti in programma venerdì alle 21 presso la sala polifunzionale della Piazza dei Mestieri, in via Jacopo Durandi a Torino. Ad aprire la rassegna il 2 ottobre sarà il duo formato da Paolo Fresu e Nico Morelli, seguito il 9 ottobre dal progetto Mediterranea di Filippo Cosentino, dedicato alle diverse tradizioni musicali affacciate sul Mediterraneo. Per tutti i fine settimana del mese, dal 3 al 25 ottobre, torna nei Borghi Montani l'atteso appuntamento con lo Pan Ner, i pani delle Alpi, la festa dei forni comunitari e del pane di segale, la grande kermesse transfrontaliera promossa dall'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola. Al centro di ogni tappa vi sarà la riaccensione dei forni frazionali in pietra, dove le pagnotte nere verranno impastate e cotte seguendo ricette e varietà locali tramandate da generazioni. Il calendario prenderà il via nel fine settimana del 3-4 ottobre con le accensioni in Valle Antrona e in Valle Anzasca, in cui si aggiungeranno domenica 4 ottobre gli appuntamenti di Trontano e Miazzina. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il comune di Verbania ha giudicato i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della Beata Giovannina all'intersezione tra Corso Nazioni Unite e via Trubetskoi. L'amministrazione Albertella dunque conferma la volontà di procedere con l'opera. L'appalto, per un valore complessivo di circa 331.000 euro, è stato assegnato a una ditta torinese. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Arona e Domodossola dei treni nel weekend del 2-4 ottobre, del 16-18 ottobre, dal 23 al 25 ottobre. Bus sostitutivi saranno istituiti tra Arona e Domodossola. Per domani, 2 ottobre, è previsto anche uno sciopero. In occasione della giornata del caregiver oncologico, l'ASL VCO, in collaborazione con Amici dell'Oncologia, l'ILT VCO e Angeli dell'Hospice, intende offrire un momento di ascolto, informazione, orientamento e riconoscimento sociale per chi assiste un proprio caro. Appuntamento il 6 ottobre dalle 14 alle 17 nella sala incontri Annalisa Luraschi al quarto piano, area A dell'ospedale Castelli di Verbania. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

canzone che fa molto estate, anche se è uscita solo alla fine di settembre, per continuare a portarci il sole nelle giornate più grigie. Il sole di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci su RVL Radio, e i disastri di un bambino di 9 anni con la carta di credito come ultima notizia che raschiamo dal fondo del barile nella puntata di oggi, giovedì 1 ottobre. Stando a quanto riportano i quotidiani, tra cui anche il Corriere della Sera, una famiglia statunitense si è ritrovata con $118,000 di debiti dopo che il figlio di 9 anni avrebbe impostato diverse campagne pubblicitarie con Google per promuovere il proprio canale YouTube, pagando, probabilmente senza nemmeno rendersene conto, con la carta di credito aziendale del padre. Tutto è iniziato quando l'uomo avrebbe inserito i dati della carta sul computer per attivare una piccola campagna pubblicitaria da $20 per aiutare il figlio a far crescere il proprio canale di gameplay su YouTube, canale chiamato Mighty Mike Plays, un canale nel quale il bambino mostrava le sue prodezze in videogiochi come Roblox e Minecraft. Ma poi i dati della carta sarebbero rimasti salvati in automatico e il bambino avrebbe continuato a prolungare e ad aumentare la sponsorizzazione senza chiedersi, dati i suoi 9 anni, chi pagava. Però qua, diciamolo, la colpa è degli adulti che non hanno vigilato, cioè lo hanno abbandonato davanti allo schermo del PC per chissà quanto tempo senza controllare cosa stesse facendo. E così alla fine il conto è salito a $118,000. L'azienda ha licenziato il padre per uso improprio della carta e la famiglia si è ritrovata in un attimo in gravi difficoltà economiche, rischiando adesso di dover vendere la casa per ripagare i debiti. Ciliegina sulla torta, il canale YouTube Mighty Mike Plays è stato chiuso.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Le 15:53 minuti, siamo alle battute finali di Raschiando il fondo del barile. Tra poco chiuderemo la puntata per lasciare spazio d'occhio al penna. E prima di salutarci su RVL la radio, dopo Sienna Spyro con Great Expectation, suoniamo anche Gianna Nannini.

0: neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu.
1: Ce l'abbiamo un finale, ce l'abbiamo. Meraviglioso errore, un po' come lasciare un bambino di 9 anni da solo al computer con i dati della carta di credito aziendale salvati al suo interno. E direi che su queste note possiamo tranquillamente salutarci e chiudere il giovedì da raschiare il fondo del barile su RVL le radio. Tra poco e fino alle 19 starete in compagnia di Marco Pennacchini. Io, la vostra Vale, tornerò on air domani dalle 13 e nell'augurarvi buon proseguimento e buon divertimento, aggiungo baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia, al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Disagi sulla tangenziale nord di Milano per un incidente con incolonnamenti tra il bivio per la Milano Meda e Cinisello Balsamo Nord in direzione della tangenziale est. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Traffico intenso sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Infine vi anticipo questa notte la chiusura della 1 Milano Bologna dalle ore 21 alle 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

qualcosa per te, canta Ligabue, noi invece diamo qualcosa per voi, ossia i nostri punti di contatto. Vi ricordo i social, Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL Radio, vi ricordo lo 0323 55 21 24, è la linea per i vostri messaggi qui da noi, sempre attiva per tutti i programmi di RVL. Oggi giornata molto particolare e molto buona, perché è la giornata del caffè. Let's go.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che lungo la provinciale 36 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Salassa e San Ponso nella fascia oraria 8:30-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
13: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale chiocciola rvl.it.
17: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Marco Cremont insieme a Serena Brancale The Colors con Partenope su RVL Radio. E lo so, i più esperti di voi avranno detto è la giornata del caffè, ma ce ne sono tante. Effettivamente sì, oggi è la giornata internazionale del caffè, perché è stata scelta, no, proprio qui in Italia nel 2015 a Milano, no, hanno fatto durante l'Expo, hanno voluto fare sta cosa, l'Organizzazione Internazionale del Caffè. In realtà ne esistono di giornate ovunque, per esempio anche il 29 settembre scorso è stata una giornata del caffè, il 3 gennaio, i primi di aprile, il 14 aprile, dappertutto, dove ti giri si può festeggiare il caffè. Noi però abbiamo scelto questo primo, no, di ottobre. Che rapporto avete col caffè? Anzi, quanti ne avete presi finora?

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Apri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
11: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

6:06, questa è Animal su RVL, giornata internazionale del caffè. Tanti gli eventi che ci sono in giro e tante le cose da sapere sul caffè. Per esempio, una delle tante è che noi in Italia non siamo i primi, no, assolutamente no, siamo a metà classifica per quanto riguarda il consumo. Ci strabattono i finlandesi con 12 kg pro capite, che è una quantità abbastanza elevata, diciamo così.

Guarda amore, sei febbrece insieme, quante volte magari, no? Si incontra l'amore con la frase, dai andiamoci a prendere un caffè, il primo appuntamento, dove ci vediamo? Ci vediamo, ci prendiamo un caffè, per noi è un intercalare, cioè un qualcosa che viene da sé, della seconda bevanda più consumata al mondo. Io avevo un dubbio, quando abbiamo fatto redazione qui in regia, e io pensavo alla Coca-Cola, alzo le mani, credevo la Coca-Cola fosse la seconda bevanda, invece no, il caffè pare, dopo l'acqua, quindi vabbè ce la caviamo, a parte Coca-Cola c'è la caffeina, quindi non dico che più o meno ci siamo, ma solo per lo zucchero. Più di 2 miliardi di tazze ogni giorno vengono consumate in giro per il mondo, è una sorta di rito praticamente universale, che non

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. RVL.

nominata prima la Coca-Cola, quindi sembrava giusto sentire agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso qui su RVL la radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennachini, occhio al PIN fino alle 19. Stiamo parlando di caffè oggi, 1 ottobre, giornata internazionale del caffè, ma come detto lo è stato anche il 29 di settembre. Dove ti giri puoi festeggiare il caffè, sapete come? Facendolo il caffè. Ah, una delle cose più belle del mondo, fare il caffè. Oggi posso dire che si è un po' persa, siete d'accordo su sta cosa? Con il fatto che ci sono tutte le macchinette con le cialdine, anche il rito di fare il caffè con la moca è andato un po' via, no? Poi vedremo anche che la moca ha un potere molto grande dentro casa.

Allora, il raffreddore, ma io ormai ho i ricordi totalmente deviati. Ero sicuro che questa canzone fosse di fine anni 90 di Janet Jackson. E invece no, mi hanno guardato tutti male in radio. Come dire, ma che lavoro stai facendo? Ma vai a fare un altro lavoro, avete ragione. L'album è Control, un album poi bellissimo di Janet Jackson, il terzo disco, e il brano è dell'86, uno dei singoli di maggior successo della sorella di Michael. Bello che la coreografia del video l'ha fatta una grande come Paula Abdul, una diva assoluta della musica degli anni 80-90. Visto che abbiamo fatto questa capatina nell'86, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonata in vinile e raccontata con tanti aneddoti dal nostro Piero Pratesi. Mi raccomando, da non perdere, così come da non perdere sono le news delle 5. Prima però ci sono Alfa e Gigi D'Alessio.

0: lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana, chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che, diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, oggettivamente insomma è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
1: Dal canto su non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca e mantiene su Pio Esposito. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
3: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso.
1: Azzurrini secondi nel girone, dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino, l'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals, è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo, Dardari e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da 2 KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo, le Vunere affrontano i campioni in carica dell'Olimpia Cosso. Domani l'Olimpia, ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, apriamo con un veicolo in fiamme sulla 4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra Palazzolo e Grumello verso Torino. Trafficato il tratto milanese della 4 con rallentamenti e code tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Traffico con code a tratti sulla Milano-Meda tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra cui il bivio per la Milano-Venezia verso Orio al Serio. Infine vi anticipo questa notte la chiusura della 1 Milano-Bologna dalle ore 21 alle 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: 4 brani assolutamente da non perdere nella nostra 4x4. 30 Seconds to Mars from Yesterday. Fabio Rovazzi, Volare. Chiudiamo con Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita. E apriamo con Madonna, Ray of Light.
6: 4x4, su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango a chiudere la nostra 4x4 ora. Tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Jungle con Sunshine su RVL Radio. C'è il pomeriggio con me, Marco Pennachini. Occhio al PIN fino alle 19. Stiamo chiacchierando di caffè in questo primo ottobre, giornata internazionale del caffè. Che rapporto avete con questo caffè? Nel senso, quante caffè avete preso? C'è chi ci ha scritto 5 tazzine. Sono troppe 5 tazzine. Sono tante, mi raccomando, con calma. Tutto quanto facciamo, no? Perché stavo leggendo, cioè, tipo, no, dopo un po' bisogna stare attenti per la caffeina, che comunque è uno stimolante, no? E tutto quanto. Parleremo della moca, preparatevi, mettetela su se siete a casa, casomai, così ci prendiamo il caffè insieme. Ernia, dedica. Che nome dai ad un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
3: No Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
3: No Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Due nuovi medici di famiglia arriveranno in Valle Vigezza a partire dalla metà di ottobre, andando a sostituire Salvatore Signorino e Mauro Macedone, da oggi in pensione. Ad annunciarlo è stata la SL VCO questa mattina durante un incontro con i sindaci della Valle, che nei giorni scorsi avevano ovviamente assieme agli utenti espresso preoccupazione per la situazione venutasi a creare. I pazienti non dovranno fare nulla in quanto verranno assegnati automaticamente ai due nuovi medici. Dopo lo stop causato dal ritiro della ditta di Cataria, il comune di Verbania va avanti sul progetto di una rotonda al cosiddetto incrocio della Beata Giovannina. L'amministrazione Albertella ha infatti proceduto ad una nuova aggiudicazione per un costo previsto di 331.000 euro. Restiamo a Verbania, dove il comune è capofila del progetto Vitamina G, il giardinaggio per coinvolgere gli anziani nella cura di sé e nel benessere della comunità. Il progetto che prende il via oggi proseguirà per due anni. Al centro ci sono i giardini comunitari, pensati come luoghi di apprendimento permanente per la popolazione anziana. A Verbania il progetto partirà dal rapporto tra la città e il suo verde e dai benefici che parchi e giardini possono offrire alle persone anziane. Un percorso che potrà contare sull'esperienza dell'Università della Terza Età. Coinvolti poi altri quattro soggetti di Austria, Grecia, Irlanda e Slovenia. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desideri

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Iron Man, loro sono gli Wham su RVL, la radio, uno dei pezzi storici per quanto riguarda il duo con George Michael. E a proposito, l'avete visto il film 10 Days in China, il documentario sugli Wham, la prima band occidentale a esibirsi in Cina? Perché uscirà a dicembre, è stato annunciato per il 4 dicembre 2026, il live, proprio con alcuni pezzi live del concerto in Cina. Ci sarà Wake Me Up Before You Go Go, ci sarà Freedom, ci sarà Careless Whisper, quindi tante cose mai sentite prima. Avete presente queste cose qui, no? Come si fa l'annuncio, quindi assolutamente da non perdere. E ovviamente quando avremo più informazioni le daremo, sempre qui su RVL, la radio. Marques, Gue, insieme, casino.

messo sulla moca con il caffè, come la fate? L'acqua sotto la valvola, mi raccomando, perché poi no, si sovraccarica queste cose qui. Ho visto un tutorial l'altro giorno che diceva addirittura di mettere, io questa non la sapevo, confermatela, allo 0323 55 21 24, mettere la caldaietta praticamente della moca sul fuoco senza nulla, cioè solo con l'acqua sotto la valvola. Quando si comincia a scaldare ci metti il filtrino con il caffè, la stringi, ovviamente non ti devi bruciare, pare che il caffè venga meglio. Ora non ci ho provato ancora per non dare fuoco all'appartamento, però potrebbe funzionare. Perché vi parlo della moca? Perché la moca, no, esce, quando esce il caffè si sente l'odore per tutta casa. Ecco, basta l'odore per ridurci un po' la sensazione di sonnolenza. È stato dimostrato che basta l'odore del caffè.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, questa è Goia su RVL Radio, questa è Occhio al Penna, stiamo chiacchierando un po' di caffè e dei nostri rapporti che abbiamo con questa bevanda, quante volte lo prendiamo la mattina, molti ci stanno scrivendo quella cosa che sembra un cliché, un meme di internet, non mi parlare prima di aver preso il caffè, ma in realtà per molti è così, per la mattina, finché non prendi così, non ti risvegli un attimo, meglio evitare. Voi siete di questo genere, eh? 0323 55 21 24, ci sono le news delle 6, prima c'è Bruno Mars.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 8 Milano Varese si rallenta per il traffico intenso tra Fiera Milano e Legnano in direzione Varese. Traffico intenso anche sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Cesano Maderno nelle 2 carreggiate. Trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la Nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale Est e lungo la tangenziale ovest con code a tratti tra Opera e Assago in direzione Laghi. A Bergamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e Orio al Serio nei 2 sensi di marcia. Infine vi anticipo questa notte la chiusura della 1 Milano-Bologna dalle ore 21 alle 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Ci sono quattro canzoni da non perdere, una dietro l'altra. Marina Ray, Il giorno della mia festa. DNCA, Kiss Strangers. Ci sono anche The Bows, I Lose Myself. E iniziamo con Luca Carboni, Le ragazze.
5: 4x4, su RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Ragazze, ci sorride.

0: di House Scandinava a chiudere la nostra 4x4, i The Bosa, Lose Myself. Ora infotraffico, pubblicità, c'è Fred De Palma, ragazzino.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

pomeriggio di RVL con Frede Palma, questo è il ragazzino, io sono Marco Pennacchini, un buon pomeriggio a tutti voi, questo è Occhio al Penna, stiamo parlando di caffè ma parliamo pure un po' di musica. Never Forever, si chiama così il terzo disco di Kate Bush che usciva nel settembre del 1980, un disco molto bello con tanti singoli di successo, questo è arrivato alla numero uno anche qui da noi in Italia e se lo merita, il numero uno se lo meriterebbe anche adesso. Babushka.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama, Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
9: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione Flash di RBL informa, buona serata da Luca Manghera. Da oggi in pensione due medici di medicina generale della Valle Vigezzo, ma saranno entrambi sostituiti a metà mese, lo ha annunciato questa mattina la SLVCO ai sindaci. Il comune di Verbania va avanti sul progetto della rotonda alla Beata Giovannina, aggiudicati nuovamente i lavori dopo che la prima ditta si era ritirata. Vigezzo, provincia più economica del Piemonte, dove assicurare un'auto. Ad agosto il costo medio è stato di 445 euro contro una media regionale di 614. Ultima chiusura per lavori questa settimana lungo l'autostrada A26, dalle 22 di oggi alle 6 di domattina, chiuso il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona.
11: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per venerdì 2 ottobre, cielo coperto con temperature tra 14 e 23 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Giulia insieme ad Achille Lauro per noi, questa è RVL Radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Un saluto, non l'ho detto prima, ma era sottinteso, a tutti gli amici che lavorano nei bar, che ogni volta che magari usciamo dalla radio ci andiamo a prendere, no, il caffè, che sono sempre con il sorriso. Io lo ricorderò sempre, perché lavorare a contatto con il pubblico, nella ristorazione soprattutto, no? Il barista, la barista, il cameriere, lo chef, il cuoco, è una missione, sempre lì con il sorriso, qualsiasi richiesta, qualsiasi tazzina, qualsiasi formato di caffè, tutte le cose sempre con il sorriso. Sono davvero delle grandi persone. C'è Somber, My Body Is Ready.

0: No, è mio!
1: È mio!
0: Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

grandi aspettative di Sienna Spiro qui su RVL la radio, Great Expectation. E sapete che le aspettative le abbiamo anche inconsciamente vedendo la tazzina del caffè. Pare che il colore influenzi il nostro senso. Allora, praticamente vi dico: volete il caffè dolce? Allora fate il caffè, mettetelo dentro una tazzina sull'azzurro blu, perché aumenta inconsciamente l'effetto della dolcezza. La tazzina bianca, che è un po' quella classica, no, che si trova in giro, soprattutto appunto nei bar, è associata al concetto di amaro, ma di solito è associata anche al concetto di carisma, di forza del caffè, no? Del bel sapore, diciamo così. Quindi per questo si sceglie questo. Mentre se di solito chi lo chiede in vetro o nella tazzina, quella trasparente, ovviamente, pare che abbia meno senso dell'amaro, ma perde un po' di, no, come di forza. Quindi il caffè è un po' così. Com'era il caffè? Ma è un po' così. Avete presente? L'importante comunque è prenderlo come ci pare. In qualsiasi formato, in qualsiasi contenitore. J-Ax. Morire.

Peggy Goo si chiude l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, vi auguro una buona serata, vi lascio con Fabiana RVL Stories e noi ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Enrico su RPL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
0: L'economia.
1: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano ad agosto: il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni

0: servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sempre trafficata la Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Disagi per un incidente sulla tangenziale ovest con lunghe code tra il bivio per l'Autosole e Assago in direzione Laghi. Ancora traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficato l'asse interurbano a Bergamo con rallentamenti e code tra Curnasco e Bonate Sopra in direzione Lecco. Per quanto riguarda i cantieri autostradali questa notte, con orario 21.05 è chiusa l'Autosole tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Con lo stesso orario è chiusa anche l'autostrada A4 Milano Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre tra le 21 e le 5 è chiusa anche la 8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Castro nelle due direzioni. Infine lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL.
6: È il primo di ottobre, buon giovedì, ben ritrovati su RVL la radio, anche da Fabiana Contin, dalla Fabi. Inizia un nuovo appuntamento, un nuovo mese. Saluto Marco Pennacchini che è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna, e anche oggi le nostre tre ore belle ricche di notizie, curiosità e tanti grandi successi le portiamo a casa con calma. Iniziamo anche il nuovo mese di ottobre.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini che torna negli stadi nel 2027 dopo averci resi orgogliosi vedendo l'accoglienza ricevuta sul palco di Shakira durante un concerto. Infatti di Shakira la Pausini ha fatto un grande annuncio ed è pronta a tornare negli stadi nel 2027, 20 anni dopo la prima volta. Il 2027 per me sarà un anno particolare, un anno che porta con sé una storia lunga 20 anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna a cantare in uno stadio in Italia e quello stadio era il Tempio di San Siro. Ricordo ancora l'emozione di quella volta. La prossima estate, 20 anni dopo, torno negli stadi, torno per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. Quindi preparatevi perché ci sono già le prime date. 2 giugno sarà a Lignano, 12 giugno Messina, 19 giugno Bari, 26 giugno Pescara e 3 luglio Roma. Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova e fra Romagnano Sesia e Borgo Manero in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
17: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

di Human League Fascination nel nostro Key Stories. E visto che abbiamo ascoltato questo pezzo dal passato, io ne approfitterei per ricordarvi, visto che il weekend si avvicina, l'appuntamento con Ti Ricordi Quando. È un contenitore che ogni sabato e ogni domenica potete ascoltare, e confezionato dal nostro Piero Pratesi, vi dà la possibilità di sentire tanti successi 70-80 in vinile. Parlar d'amore, Saif.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Due nuovi medici di famiglia arriveranno in Valle Vigezza a partire dalla metà di ottobre, andando a sostituire Salvatore Signorino e Mauro Macedone, da oggi in pensione. Ad annunciarlo è stata la SL Vicino questa mattina durante un incontro con i sindaci della valle, che nei giorni scorsi avevano ovviamente assieme agli utenti espresso preoccupazione per la situazione venutasi a creare. I pazienti non dovranno fare nulla in quanto verranno assegnati automaticamente ai due nuovi medici. La società Caleon, che gestisce diversi siti del Lago Maggiore, ha divulgato i risultati del primo semestre di quest'anno. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Guarandes.
9: Caleon, la società della famiglia Borromeo, ha registrato nel semestre ricavi consolidati a 12,3 milioni più 14% e un risultato netto a 0,4 milioni in calo rispetto a 1,3 milioni dello stesso periodo 2025. Vitaliano Borromeo, presidente di Caleon, osserva che il primo semestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso da Caleon. Questo risultato riflette la crescita delle principali linee di business e più in generale la capacità del gruppo di valorizzare sempre più efficacemente gli asset e le destinazioni che gestiamo. La crescita prosegue e sta richiedendo investimenti e un rafforzamento della struttura organizzativa, commerciale e operativa necessari per sostenere le nuove attività e accompagnare il gruppo nella prossima fase di sviluppo.
8: Il comune di Verbania è capofila del progetto Vitamina G, il giardinaggio per coinvolgere gli anziani nella cura di sé e nel benessere della comunità, che prende via oggi e proseguirà per due anni. anni. Al centro ci sono i giardini comunitari, pensati come luoghi di apprendimento permanente per la popolazione anziana. A Verbania il progetto partirà dal rapporto tra la città e il suo verde e dai benefici che parchi e giardini possono offrire alle persone anziane. Un percorso che potrà contare anche sull'esperienza dell'Università della Terza Età. Coinvolti poi altri 4 soggetti di Austria, Grecia, Irlanda e Slovenia. E adesso le previsioni del tempo.
10: Il meteo di RVL.
11: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Previsioni del tempo per venerdì 2 ottobre, cielo coperto con temperature tra 14 e 23 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Caso Paradiso con Agitare Coca-Cola su RVL, la radio. Parliamo di Olivia Dean, perché lei, Paul McCartney e Raye sono tra i finalisti del Mercury Prize. Ci sono anche tanti altri candidati che figurano, per esempio Olivia Dean figura per The Art of Loving, e stiamo ancora in attesa di sapere, insomma, il vincitore, che sarà annunciato durante una cerimonia di premiazione a Newcastle il 22 di ottobre, e vedremo, ecco, chi si porterà a casa, tra l'altro, un premio di $33,000. Sarà proprio lei, Olivia Dean? Chissà, attendiamo. Baby Steps, questo è il suo singolo.

Baby Steps, Olivia Dean, anche lei è entrata nella super rotation di RVL, la radio. Stiamo per ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio e allora preparatevi perché Alfa ha svelato le date per il 2027 con ben 5 palazzetti pronti a cantare insieme a lui. Datemi un giorno per realizzare cos'è successo, ma per rivederci invece non aspettiamo, così ha scritto su Instagram. E infatti il 27 novembre sarà a Bari, il 2 di dicembre, stiamo parlando del 2027 però attenti, Firenze, il 4 dicembre sarà a Napoli, il 6 a Roma, il 13 dicembre 2027 a Torino all'Inalpi Arena. Lo ascoltiamo con Gigi D'Alessio, Alfa, questa è Genova Napoli.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Genea su RVL la radio. Adesso però noi ci prendiamo un piccolo break e chiudiamo la prima ora delle tre che condividiamo anche oggi, primo di ottobre. Lasciamo spazio alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e subito dopo vi aspetto con il 4x4. Ariete e Angelina Mango, che bella vita!

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica Italia e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
1: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con i Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport, che entra nel merito di quello che sono

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
2: Dagli anni 90 a oggi.
1: In sequenza.
3: Ci siamo, è arrivato il momento del 4x4, 4 successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco In The City dei Bloom 06 e poi Fiorella Mannoia, che sia benedetta. Ascolteremo Francesco Gabbani, la sua Summer Funk e subito Vivo Morto X, Ligabue.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova e fra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Malcolm Todd nel nostro Key Stories, ma parliamo di Elisa perché è uscito il nuovo singolo e poi ricordo che è uscito anche il videoclip di Kintsugi, spero sempre di pronunciare bene, che è il titolo appunto del brano che tra l'altro stiamo per ascoltare, che anche è il singolo apripista del nuovo lavoro di inediti di Elisa, che prende sempre il nome di questo singolo che invece uscirà il 27 di novembre. Quindi una serie sicuramente di cose belle anche per Elisa, che ha rilasciato proprio questo brano. Lo ascoltiamo, Kintsugi.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
21: No.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Super Trailers.
22: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
23: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
24: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
23: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
25: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
26: Amiche per la vita.
23: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
27: RVL la radio.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

dedica Ernia, il nuovo singolo che è dedicato a Milano, e tra le altre cose lui sta ancora vivendo questo momento bellissimo. Perché? Perché assieme a Valentina finalmente si sono giurati amore eterno, si sono sposati con questa cerimonia molto bella, circondati dall'amore delle persone più care e naturalmente anche della piccola Sveva. E ci sono tanti scatti, se volete vedere gli outfit e questo momento davvero bellissimo, la cerimonia tra Ernia e Valentina, basta seguire i canali social dei due. E adesso Queen Bee, Beyoncé.

Allora attenti bene, perché sul suo sito ufficiale Queen Bee ha venduto una scatola vuota in legno a 837 euro. Se avete capito bene, è una scatola completamente vuota che dovrebbe ospitare i dischi in vinile della cantante, però se la acquistate ad 837 euro all'interno comunque non troverete nulla, vi arriverà solo questa scatola di legno. Si chiama Beekeeper Collector's Box, ne sono state prodotte 500 pezzi in occasione dell'anniversario di Bee Day, che ricordo è un album che ha festeggiato il ventennale e poi c'è stata la ristampa. Però effettivamente, se vi va di avere questa scatola di legno, che chiaramente al momento ha questo costo, però potreste rivendervi più in là anche facendo aumentare e lievitare i soldi da chiedere, fate voi. Io ve l'ho detto, andate sul sito di Beyoncé per vedere se è ancora disponibile. C'è Tina Turner, The Best.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
3: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RBL.

Libra, pinguini tattici nucleari con Goya nel nostro Che Stories. Chiudiamo anche la seconda ora del nostro appuntamento di oggi, giovedì 1 di ottobre, ma siamo insieme fino alle 22, quindi abbiamo ancora un po' di spazio per raccontarci qualche notizia, qualche curiosità e soprattutto per ascoltare tanti grandi successi. Su RVL la radio sta per arrivare anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Kazai con Animal.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Gli altri cinque fermati, tutti ventenni originari della Gran Bretagna, erano stati rilasciati su cauzione. L'accusa nei loro confronti era quella di aver programmato l'attentato nella base militare. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale di Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato trasportato d'urgenza ieri al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria ed è ricoverato in terapia intensiva. In serata è arrivato il primo bollettino medico. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'IS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, con l'attracco alla stazione previsto per 1 di notte di domani. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Per inaugurare la terza ora di Che Stories, come sempre abbiamo il 4x4, appuntamento che condividiamo e che ci dà la possibilità di ascoltare quattro successi senza nessuna interruzione. Tra poco i Backstreet Boys con I Still, ma ritroveremo anche una canzone bellissima di Michele Bravi, Il diario degli errori. La rocker Gianna Nannini con Meraviglioso errore, subito Il grido, Umberto Tozzi.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: λασσού.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Strategie, Bruno Mars, Still, ma parliamo di Francesco Renga, il cantante infatti pare abbia posticipato alla primavera 2027 i concerti inizialmente previsti in autunno per poter pubblicare l'album a dicembre. Il progetto discografico lo devo finalizzare, vi posso dire che se avrò il tempo di lavorarci certamente vedrà la luce a dicembre. Ecco perché il tour appunto teatrale è stato rinviato. Il calendario aggiornato prevede l'inizio il 17 aprile 2027 da Spoleto in provincia di Perugia, poi ci sono tutti gli altri appuntamenti e siamo certi che ci farà sentire anche nuova musica. Intanto lo ascoltiamo con Era una vita che ti stavo aspettando, Francesco Renga.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione Flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Da oggi in pensione 2 medici di medicina generale della Valle Vigezzo, ma saranno entrambi sostituiti a metà mese, lo ha annunciato questa mattina la SLVCO ai sindaci. Il comune di Verbania va avanti sul progetto della rotonda alla Beata Giovannina, aggiudicati nuovamente i lavori dopo che la prima ditta si era ritirata. VCO provincia più economica del Piemonte, dove assicurare un'auto. Ad agosto il costo medio è stato di 445 euro contro una media regionale di 614. Ultima chiusura per lavori questa settimana lungo l'autostrada A26, dalle 22 di oggi alle 6 di domattina chiuso il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Achille Lauro per noi. Tra l'altro Geolier è ancora il re delle vendite, perché il suo album Tutto è possibile è tornato stabilmente in vetta alla classifica FIMI dei dischi più acquistati della settimana e non vuole più lasciarla. In più per lui c'è anche il numero uno tra i singoli grazie proprio a Per noi, pezzo firmato in collaborazione con Achille Lauro. Ricordo che tra l'altro sono stati protagonisti anche dei BYD Music Awards in questa esibizione speciale che ha visto i due artisti raggiungere il palco attraverso la platea dell'arena. Assolutamente da cercare il video perché è davvero molto molto bello. Jungle Sunshine.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

e Move Into the Sun. Noi parliamo spesso anche di social, visto che vado ad attingere notizie e curiosità dagli artisti per poi condividerle con voi all'interno di Che Stories. Vi voglio segnalare anche i nostri canali social, perché anche RVL la radio è presente su Facebook, per esempio su Instagram. Se utilizzate questi due social e ancora non l'avete fatto, cercate RVL la radio, li mettete un mi piace oppure un segui. Una volta entrati a far parte del nostro mondo virtuale, troverete all'interno delle nostre pagine social tante notizie, tanta informazione, ma anche tante curiosità dei nostri eventi. J-Ax, vita, morte e miracoli. Morì.

0: siamo pronti per chiudere anche il primo giorno del mese di ottobre, ma anche il nostro Che Stories per oggi. Tra poco, dopo la redazione, c'è anche Adriana Paratore con Day by Day. Noi ci risentiamo anche domani per l'ultimo appuntamento della settimana, sempre dalle 19 alle 22, sempre in compagnia della Fabi. Io vi auguro invece di passare una bella serata con RVL la radio e vi saluto con Laura Pausini. A domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, Pequeta, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, un 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili soccorsi. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio. Alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento, circa la posizione di Malagò al momento dell'elezione in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio, che poi ha dichiarato: ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici, bisogna ripristinare il rispetto delle regole. E con questo è tutto, più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore. This is Day by Day. Every day. This is Day by Day.

0: Amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Samuele Bersani, che è arrivato a 56 anni. Lui è nato il 1 ottobre 1970, è di Cattolica in provincia di Rimini, e lui è stato ottenuto a battesimo, se così si suol dire, nel mondo della musica da un altro Emiliano Doc, che è Lucio Dalla. Lui ha aperto il suo tour Cambio nel 1991 e tra l'altro la loro collaborazione è proseguita anche con la scrittura a quattro mani della famosa canzone di Lucio Dalla, Canzone del 1996. Tra i successi di Samuele Bersani ricordiamo Freak, Chicco e Spillo, ma anche Coccodrilli, Giudizi Universari, che tra l'altro vinse anche il premio Lunezia come miglior testo letterario. Dunque, tanti auguri di buon compleanno a Samuele Bersani.
1: Girls like tea, girls like me, some girls like everything that they say. Some will chase, some like the weight with me.

0: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
6: RVL.

primo ottobre del 2011, quando Meatloaf, durante una sua esibizione nel campionato, alla finale del campionato AFL di Melbourne, si sente male di brutto, ma proprio di brutto brutto, nel senso che sputa sangue sul palco perché si ritrova con un'emorragia alle corde vocali. Sarà criticato tantissimo e lui se la prenderà tantissimo con i giornali per poi scusarsi. Ma cosa era successo? Praticamente lui un paio di mesi prima aveva già avuto un episodio simile, aveva sputato sangue sul palco, era subito andato a farsi vedere e dopo alcuni controlli si è scoperto che aveva le corde vocali gonfie e aveva un vaso sanguigno che sporgeva dalla corda vocale sinistra. Dunque il foniatra gli disse: oh, occhio, perché rischi l'emorragia alle corde vocali, fai attenzione. Lui però aveva già preso degli impegni con il suo tour, se si fosse fermato avrebbe lasciato a spasso 40 persone che lavoravano con lui e quindi decide di continuare. Fa due concerti di 2 ore e mezza tranquilli, senza nessun problema, poi arriva al grande evento e lì gli scoppia l'emorragia alle corde vocali e non riesce a sostenere i 12 minuti di concerto che doveva fare. Questa cosa gli attirò grandissime critiche. Da qui la domanda: è maggiore segno di professionalità mantenere l'impegno oppure se si è al limite, oppure è più professionale dire no, guarda, il medico mi ha detto questo, se mi viene un'emorragia alle corde vocali mentre sono live è una tragedia. Lui probabilmente non lo immaginava, aveva retto concerti di 2 ore e mezza, non lo so, però ditemi che ne pensate. New York City.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte dalle ore 22 alle ore 6 su A7 Milano-Genova chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A26 dei Trafori con orario 22:06 chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona verso Genova. Con lo stesso orario chiuso anche il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia chiuso dalle ore 22 alle ore 5:30 il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia e con orario 22:06 chiuso il tratto tra Arenzano e Genova Voltri in direzione Genova. Chiusa anche l'autostrada A26 dei Trafori dalle ore 22 alle 6 tra Genova Voltri e Ovada in direzione Gravellona-Toce. In Lombardia con orario 21:05 è chiusa l'autosole tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre tra le ore 21 e le 5 chiusa anche la 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno nelle due direzioni. Sempre con orario 22:05 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Tra Veneto ed Emilia chiusa l'autostrada A13 Bologna Padova dalle ore 21 alle 5 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova e con lo stesso orario il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio dalle ore 21 alle ore 6 chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione della 4 Venezia Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Ancora buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL la radio, che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito, che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

0: amici, oggi dobbiamo assolutamente parlare con gli Oasis, perché tutte le misure per contenere il fenomeno del riciclaggio dei biglietti e dei sovrapprezzi proprio da rapina a mano armata non sono servite a niente. Tant'è vero che i biglietti dei concerti degli Oasis, non appena sono uscite le prevendite, sono finiti nei soliti siti di secondary ticket. E attenzione, perché sono finiti lì, sono stati messi in vendita con un rincaro del 1500%, cioè un singolo biglietto può arrivare a costare anche 10.000 euro. Vi devo parlare di questo perché è una cosa davvero inaudita.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Allora, ritorniamo a parlare di nuovo della piaga gigantesca del bagarinaggio, dei biglietti rivenduti sulle piattaforme di secondary ticketing e che stanno arrivando a delle cifre davvero esorbitanti, tant'è che il Codacons adesso dovrà fare qualcosa. Qui stiamo parlando ovviamente dei concerti degli Oasis per fine luglio e ovviamente è stato fatto un esposto alla Procura di Roma e Agicom e Polizia Postale stanno con le antenne alzate per ovviamente le probabili truffe. E non solo, perché qui le truffe non riguardano soltanto i biglietti rivenduti a prezzi astronomici, ma addirittura la possibilità che vengano messi in vendita dei biglietti falsi. Quindi magari pagate 10.000 euro, vi vendete un rene per comprare il biglietto degli Oasis e poi scoprite quando andate al botteghino che in realtà non potete entrare perché il biglietto è falso. Bisogna fare davvero molta attenzione, non finisce qua. Oggi buona parte della puntata è dedicata proprio a questo perché è una cosa assolutamente

0: Pubblica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto oggi alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che questo venga considerato. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Sono stati fermati dal corpo di polizia di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto mercoledì 30 settembre. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Dopo il roboante 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per il suo terzo impegno nel girone A di UEFA Nations League 2026-2027. Gli azzurri sono attesi domani dalla Francia allo Stade de France. Sentiamo Mancini.
2: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo. Ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Se a me non
1: parli. RDL la radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
0: RVL la radio.

insomma, abbiamo detto che sulle piattaforme spesso illegali di secondary ticketing si trovano i biglietti dei concerti degli Oasis di luglio a prezzi esorbitanti, ma quanto costano realmente i biglietti dei concerti degli Oasis? Ne parliamo tra un attimo, state là.

insomma, per capire quanto sia grave questo eccessivo sciacallaggio sui biglietti dei concerti degli Oasis, è necessario capire quanto costano realmente i biglietti dei concerti. Allora, il costo dei biglietti comprensivo di commissioni ovviamente ha vari formati. C'è il biglietto da €258,75 per il primo settore numerato, €207 per il prato e per il secondo settore numerato, €172,50 per il terzo settore, €155,25 per il quarto settore, e poi c'è il biglietto più economico che costa €86,25 per il quinto settore. Cioè, voi capite che non si può passare da €86,25 a 6-7 mila euro, se non addirittura 10 mila euro. Il biglietto più caro in assoluto, che è il biglietto VIP, può costare un massimo di €650, se non sbaglio. Cioè, ragazzi, 10 mila euro non è un fumo.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: No, è mio! È papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: insomma oggi si parla dei biglietti dei concerti degli Oasis per il 26, 29 e 30 luglio 2027 a Roma, perché come al solito, nonostante le misure che erano state prese dagli Oasis per evitare il bagarinaggio, niente, è andato tutto male, al punto che anche gli Oasis hanno dovuto lanciare l'ennesimo appello dalle loro pagine social, e vi parlo di questo tra un attimo, rimanete là.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: www.letterarie.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto oggi alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che questo venga considerato. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Sono stati fermati dal corpo di polizia di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto mercoledì 30 settembre. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Dopo il roboante 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per il suo terzo impegno nel girone A di UEFA Nations League 2026-2027. Gli azzurri sono attesi domani dalla Francia allo Stade de France. Sentiamo Mancini.
2: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo. Ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

insomma, la situazione relativa allo sciacallaggio sui biglietti dei concerti degli Oasis è talmente grave che i fratelli Gallagher hanno dovuto lanciare un appello nelle loro pagine social. Loro hanno scritto: tutti i codici sono stati ormai inviati, le ultime finestre di svendita si svolgono oggi, ovviamente lo scrivevano qualche giorno fa. Si prega di diffidare delle truffe che coinvolgono account sui social media che vendono codici o biglietti. Si tratta di offerte false o non valide. I biglietti attualmente presenti sui siti di rivendita secondaria rischiano di essere annullati. I biglietti di rivendita ufficiale saranno disponibili in prossimità degli eventi esclusivamente tramite Ticketmaster e Tickets al prezzo originariamente pagato. Avete capito bene. Anche sulle piattaforme autorizzate di Secondary Ticket i biglietti vengono venduti al prezzo ufficiale di prevendita, quindi se voi vi andate a prendere un biglietto lo pagate 10.000 euro, non solo state favorendo l'illegalità ma addirittura rischiate che non sia neanche valido. Quindi questa è una cosa veramente gravissima, ragazzi, una cosa, mamma mia, io rimango super scioccata da queste cose. Non so voi che ne pensate, fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.

0: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
1: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
2: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
1: Accedi
0: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
3: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: ristorante, una signora indica un anziano seduto con una ragazza.
1: Si dovrebbe vergognare, potrebbe essere sua figlia.
0: Lo spero, visto che è mia figlia.
1: Beh, io non potevo saperlo.
0: Eppure ha deciso di intervenire lo stesso. Poco dopo l'uomo guarda il tavolo della signora. Comunque spero che lei e suo padre vi godiate la cena.
1: Quello è mio marito.
0: L'uomo sorride e torna a mangiare. Amici, questa era una piccola anticipazione della rubrica Casi Umani di oggi. Anche oggi, come

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.

bentornati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Supermercato con tessera obbligatoria. Un uomo adulto sta compilando un modulo di iscrizione con i genitori poco distanti. Mamma, qual è il mio nome e qual è il mio cognome? La madre risponde tranquillamente e lui scrive. Poco dopo le chiede anche il proprio indirizzo. Poi arriva la data di nascita. Mamma, il giorno del mio compleanno, lo so, ma in che anno sono nato? La madre risponde anche a questo, come se fosse la domanda più normale del mondo. Negozio di elettronica. Mi occupo delle dimostrazioni di visori e occhiali intelligenti. Un cliente si ferma davanti allo stand. Lo sa che l'intelligenza artificiale sta distruggendo il mondo? Conosco le preoccupazioni, sì. Allora sappia che è colpa anche sua. Io faccio provare gli occhiali. Appunto, sta contribuendo alla fine della società. Per mezz'ora mi spiega che sto provocando personalmente l'apocalisse tecnologica. Se devo portare io l'apocalisse robotica, almeno voglio un aumento. Negozio di elettronica. Sto mostrando alcuni televisori a un cliente. Come faccio a impedire agli hacker di guardarmi? Questo modello non ha una videocamera. Non importa, se io vedo loro attraverso lo schermo, loro possono vedere me. E cosa spererebbero di ottenere? Magari aspettano che io dica ad alta voce il PIN della carta. Se riescono a guardarla attraverso un televisore senza videocamera, il PIN è l'ultimo dei suoi problemi. Quelli sono maghi. Non ha comprato il televisore. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto oggi alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici, dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che anche questo venga considerato. È una clamorosa apertura a un intervento governativo nel mercato dell'intelligenza artificiale, quella che Donald Trump ha preannunciato in un'intervista al Time. Il presidente americano si è infatti detto disponibile ad acquisire per conto della Casa Bianca, dunque non a titolo strettamente personale, alcune quote azionarie in OpenAI e Anthropic, i due colossi di punta americana dell'intelligenza artificiale. Potrei farlo, ha ammesso il tycoon. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Nations League, il Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, batte 4-2 la Danimarca. La Norvegia cade di misura in casa del Galles, primo successo per la Germania di Jürgen Klopp contro la Serbia all'Allianz Arena, finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda. Domani tocca l'Italia di Roberto Mancini, gli azzurri sono attesi dalla Francia allo Stade France. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL la radio.
3: Let's go. Daniel's Jack presents Retape. Favorite radio stations. Mixed and selected by Jen.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RVL.